0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Campania con al mattino tempo asciutto ed assolato, dal pomeriggio nuove piogge e rovesci si svilupperanno nelle zone interne a carattere sparso, fenomeni che dureranno poco, insisteranno principalmente sull'Appennino, il tutto con clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile, temperature massime difatti in diverse località comprese fra i 29 e i 32 gradi, anche i valori minimi sono calati di qualche grado, la ventilazione è per lo più debole o assente con mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto, finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
3: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Lucio Pengue. Ha solo 13 anni il ragazzino fermato a Procida dai carabinieri per aver consumato una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. Il minorenne è stato fermato con uno zaino contenente 1550 euro in contanti e diversi gioielli sottratti poco prima alla vittima con la tecnica della finta rapina. Il tredicenne è stato affidato ai familiari perché non è imputabile, i genitori sono separati e il padre è in carcere. Aiuti per attività commerciali, ripristino trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Queste sono le parole e le priorità poste dal sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, al tavolo del confronto tenuto a Pozzuoli con il presidente della regione Roberto Fico e i sindaci dei Campi Flegrei. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio. Stiamo confrontandoci, le parole di della Ragione, con i comitati civici. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette. I danni per lo sviluppo economico del territorio sono importanti, bisogna dare sostegno così come si fece durante la pandemia. Si deve fare presto anche per ripristinare il trasporto pubblico su ferro. Siamo completamente isolati da 20 giorni, sulla Cumana abbiamo ricevuto rassicurazioni, sulla metropolitana ancora nulla. Un vero e proprio villaggio abusivo nascosto tra gli scogli di Ischia è stato scoperto dai carabinieri in località Capo Grosso, Scarrupata, Barano di Ischia. Un complesso di opere ha trasformato un tratto di costa selvaggia, classificato a rischio idrogeologico molto elevato, in una sorta di resort clandestino. Le indagini avviate a luglio hanno portato alla luce quella che gli investigatori definiscono un'aggressione sistematica all'ambiente. Per realizzare una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbarcati circa 5 metri cubi di terreno del sottosuolo, sono state inoltre realizzate abusivamente condotte idriche per 120 metri e collegamenti elettrici all'interno di una grotta naturale utilizzata come deposito per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. La struttura era stata coperta con una rete mimetica vegetata, così da rendere quasi invisibile alla costa dall'alto. I carabinieri del nucleo navale della compagnia di Ischia hanno raggiunto l'area via mare. Dopo aver raggiunto a nuoto la costa, hanno individuato scale in ferro e legno, un percorso di 16 metri scavato nella roccia e una rete di tubazione diretta verso un'abitazione in cima alla parete. Decisivo anche il controllo dei droni, che ha permesso di individuare le opere nascoste dalla vegetazione e dalla cavità naturale. Passiamo allo sport, chiudiamo con il calcio. Costantino Favasuri è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 ha raggiunto questa mattina la clinica romana per sottoporsi ai consueti test prima di completare il trasferimento in azzurro. Un altro passo decisivo per la conclusione dell'affare: una volta ottenuta l'idoneità medica, Favasuri potrà procedere con gli ultimi adempimenti e prepararsi a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli, firmando il contratto che lo legherà agli azzurri. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore, con un po' di variabilità nuovamente pomeridiana a interessare la Campania, si attiverà qualche fugace rovescio subito temporalesco sull'entroterra in parziale estensione alle limitrofe zone costiere. Domani invece alta pressione in rinforzo, sarà una giornata di mercoledì di cielo sereno poco nuvoloso con caldo che tornerà a farsi sentire sulla regione. Nel corso di domani pomeriggio saranno possibili 31 gradi a Napoli, 32-33 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Tutti i dettagli scaricando l'app di

0: le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengo e partiamo dalla cronaca. Solo 13 anni, ragazzino fermato dai carabinieri a Procida per una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. Il minore è stato trovato con uno zaino contenente 1550 euro in contanti e diversi gioielli appena sottratti alla donna con la tecnica della finta rapina. Il 13enne non imputabile è stato affidato ai familiari. Due vigili urbani sono stati aggrediti a Torre Annunziata da un parcheggiatore abusivo durante un controllo nei pressi del Lido Nettuno. L'uomo, armato di un bastone, avrebbe colpito gli agenti e danneggiato anche l'auto di servizio, mandando in frantumi alcuni vetri. Nella colluttazione è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. A Marano invece i carabinieri hanno arrestato un 25enne di origini ghanesi accusato di aver aggredito brutalmente la compagna, una donna di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo le avrebbe anche spento alcune sigarette sul volto. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Un resort abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Ischia, in località Capogrosso, sgarrupata in una zona sottoposta a vincoli a elevato rischio idrologico. La struttura era stata nascosta con una rete mimetica vegetata. Per renderla difficilmente individuabile, l'area è stata sequestrata e quattro persone sono state denunciate. A Sorrento invece un 22enne di origini marocchine è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata dopo essersi presentato a casa di una coppia di anziano fingendosi un perito del tribunale. Il giovane avrebbe dovuto ritirare denaro e gioielli che, secondo il falso racconto, sarebbero serviti per una verifica nell'ambito di un'indagine su oggetti rubati. La truffa era partita da una telefonata nella quale un complice si era presentato come un maresciallo di Sorrento. Il 22enne è stato bloccato dai carabinieri proprio mentre si recava nell'abitazione della coppia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 è a un passo dal completare il trasferimento in azzurro. Dopo l'idoneità medica ci saranno gli ultimi adempimenti e la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Bam. Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani.

Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sbilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Dopo la notte di temporali che ha interessato Napoli, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutta la campagna. L'allerta sarà in vigore oggi dalle 14 alle 20, previsti rovesci e temporali improvvisi anche di forte intensità con possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree dove i fenomeni potrebbero evolvere rapidamente. Appena 13 anni, il ragazzino fermato dai carabinieri a Procida dopo una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. La minore aveva con sé uno zaino con 1.550 euro in contanti e diversi gioielli sottratti poco prima alla vittima con la tecnica della cosiddetta finta rapina. Il 13enne è stato affidato ai familiari, essendo non imputabile. Due vigili sono stati aggrediti a Torre Annunziata da un parcheggiatore abusivo durante un controllo nei pressi del Lido Nettuno. L'uomo, armato di un bastone, avrebbe colpito gli agenti e danneggiato anche l'auto di servizio, infrangendone i vetri. Nella colluttazione è rimasto ferito anche il parcheggiatore, accompagnato in ospedale e medicato. A Marano i carabinieri hanno arrestato un 25enne di origini ghanesi accusato di aver aggredito brutalmente la compagna, una donna di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo l'avrebbe picchiata e avrebbe anche spento delle sigarette sul suo volto. Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere. Paura nella notte a Napoli, dove intorno alle 2.30 un incendio ha distrutto alcuni veicoli all'interno di una concessionaria in via Iannelli. Le fiamme hanno coinvolto alcuni motoveicoli, un furgone e due automobili. Non si registrano feriti, sul rogo indagano i carabinieri, non viene esclusa l'origine dolosa e saranno anche gli accertamenti dei vigili del fuoco a chiarire dinamiche e cause dell'incendio. A Sorrento invece un 22enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata. Il giovane di origine marocchina sarebbe presentato a casa di due anziani fingendosi un perito del tribunale incaricato di ritirare denaro e gioielli per una presunta comparazione con oggetti rubati. La truffa era iniziata con la telefonata al numero fisso dell'abitazione. Dall'altra parte della linea un uomo si era presentato come un maresciallo dei carabinieri di Sorrento. Il 22enne è stato bloccato proprio mentre si presentava a casa della coppia per tirare denaro e preziosi. Andiamo con lo sport. Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. In mattinata all'esterno classe 2004, ormai a un passo dal trasferimento in azzurro, una volta ottenuto l'idoneità potrà completare gli ultimi adempimenti e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna su Radio Kiss Kiss Napoli, a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio ma anche in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova puntata di Radio Gol. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che curerà la parte tecnica, Lucio Bengue in redazione. Vi ricordo che potete scriverci i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, ma soprattutto diciamo pronti a discutere di tutto quello che accade nell'universo Napoli. Un Napoli che quest'oggi accoglie Favasuri, il ragazzo arrivato a Villa Stewart per le visite mediche, poi andrà nella sede della Filmauro per poter andare a ovviare la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Lui che è under 21 e quindi non andrà ad occupare nessuna casella delle liste se non quella libera degli under, e quindi diciamo un acquisto in prospettiva ma che può essere utilissimo. Lui che è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione di Serie B. Staremo a vedere se questo ragazzo, che ha detto un po' in un'intervista al Corriere dello Sport che corona il suo sogno e spera di poter dare il suo contributo alla maglia azzurra e di imparare tanto da Massimiliano Allegri, vedremo quello che sarà il suo percorso con il club azzurro. Napoli che nel frattempo deve lavorare però alle cessioni per eventualmente far spazio in lista e potersi permettere qualche altro acquisto, ma soprattutto liberare poi il bilancio da quelli che sono comunque degli ingaggi che in qualche modo vanno in questo momento a rimpinguare un po' troppo gli oneri della società azzurra. E nel frattempo ci avviciniamo anche alla prima giornata di campionato, ovvero sabato il primo impegno degli azzurri a Marassi contro il Genoa. Di questo e di altro ne voglio parlare e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito col primo ospite di questa nostra puntata di Radio Gol, ovvero Enrico Variale. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Innanzitutto ti chiedo subito di Favasuri, notizia di giornata, oggi per lui visite mediche a Villa Stewart, un acquisto prospettico ma che di fatto comunque può essere utilissimo per la causa anche di quest'annata.
1: No, assolutamente, è un acquisto intelligente perché uno colma una lacuna storica, sono tre sessioni di mercato che Napoli cercava in vice di Lorenzo, finalmente è arrivato un giocatore giovane, sicuramente dovrà fare le sue esperienze, ma anche un giocatore che sia in Serie B che anche nella nazionale Under 21, che poi per due partite è stata anche la nazionale A, ha fatto la sua bella figura, quindi questo è un acquisto che a me convince un po' meno Bariacini, ma non per la qualità del giocatore, che sinceramente sta per arrivare ed è un giocatore secondo me che potenzialmente potrebbe essere importante, ma che però ha uno storico di infortuni che qualche dubbio insomma lo può sollevare. E questo per dare un giudizio a bocce meno che ferme della campagna acquisti del Napoli, che dobbiamo appunto attendere fino alla fine per sapere quale giudizio dare, perché appunto cioè nel momento in cui si è verificata la problematica del difensore centrale, il Napoli ha trovato questa soluzione per rimpiazzarlo, e certo se la soluzione poi si rivelerà giusta sarà stato un grandissimo colpo, se invece magari ci saranno problematiche, ripeto, soprattutto di tipo fisico, perché il francese era una delle più grandi promesse del calcio europeo, però ha avuto problemi al Chelsea dove ne hanno avuti tanti di problemi, ma soprattutto problematiche di tipo fisico, ecco, se questo non fosse, qualche rimpianto poi per esempio su altre situazioni come quella di Gila ci sarà, perché Napoli aveva messo le mani su un giocatore secondo me che poteva essere il presente e il futuro di un ruolo delicato come quello di centrale difensivo. Però aspettiamo il mercato, a differenza del campionato che parte appunto fra 7 giorni, dura fino alla fine del mese, quindi insomma colpi last minute si possono sempre fare. L'importante è continuare a tenere la barra dritta su quelli che secondo me sono i tre obiettivi che Napoli deve centrare: il vice di Lorenzo è stato centrato, il vice Anghissà che per fortuna continua e quindi ci vuole un giocatore in grado di farlo rifiatare, e vedremo se si riuscirà a prenderlo da qui alla fine di mercato, è l'alternativa Højlund. Se Napoli porta a casa tre giocatori convincenti in questi ruoli è sicuramente una squadra rafforzata.
0: Ecco, a proposito dell'alternativa ad Højlund, anche in questo precampionato, così come era accaduto l'anno scorso quando in realtà era il vice Lukaku, i riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca. In tanti lo danno ancora tra i possibili partenti, però almeno visto il grande dialogo che ha sempre osservato Massimiliano Allegri insieme al suo vice con il ragazzo, cercando di dargli consigli, le indicazioni durante i match, credo che però ci sia grande fiducia attorno a un ragazzo che l'anno scorso scorso purtroppo non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Mi pare di capire, Enrico, che tu ci credi meno su quella che potrebbe essere questo tipo di soluzione.
1: No, io credo che, come ho anche scritto in questi giorni, Luca è un giocatore che deve risolvere, secondo me, qualche problema di tipo caratteriale, perché anche su di lui non è che ci possono fare, diciamo così, riserve di tipo calcistico. È un giocatore forte fisicamente, un centravanti come quelli che oggi nel calcio moderno è abbastanza difficile trovare, che ha presenza fisica ma anche velocità, insomma, da un certo punto di vista. Però caratterialmente ha dimostrato, non solo del Napoli, di avere dei limiti. Ora magari con la nascita del figlio matura e diventa un altro grande acquisto che ti trovi già in casa. Però io, vedi, quando si parla di calcio mercato, poi bisogna sempre ragionare su quelle che sono delle certezze e quelle che sono delle scommesse, a prescindere che pure le certezze qualche volta ti possono tradire, ma se tu fai troppe scommesse poi il rischio di poter avere brutte sorprese ci sono. Allora tu scommetti su Badiashvili, scommetti sul recupero di Lucca, scommetti sul recupero di qualche giocatore che l'anno scorso è stato quasi sempre, diciamo così, in bacino di carenaggio come De Bruyne, te possono andare tutte dritte ed è perfetto. Magari qualche certezza in più, ripeto, io ritorno al discorso di Ghida, perché quello era un giocatore secondo me da prendere, e lì magari avevi una certezza, e quindi su questo ragionerei. Per carità, Lucca è stato il capocannoniere dei ritiri ed è un giocatore che potenzialmente può essere un giocatore da Napoli, però il primo anno non lo è stato, non lo è stato neanche al Forest come abbiamo visto quando è andato lì. Insomma, è un giocatore che se sta Allegri lo recupera, fa un grande risultato, non solo per le casse della società perché recupera un capitale, ma anche proprio tecnicamente, è un giocatore che può essere importante recuperarlo. Però ripeto, vediamo poi alla fine se non ci sarà l'opportunità, secondo me, di avere una certezza più che una speranza, quale può essere Lucca in questo momento. Insomma.
0: Sicuramente Enrico avrà tanti compiti Massimiliano Allegri quest'anno, quello di dirigere questa squadra è sicuramente un onere importante, perché ormai il Napoli non è più una rivelazione, una delle più importanti piazze d'Italia, anche in termini di risultati, oltre che in termini di passione, che ovviamente non scopriamo soltanto adesso. Però magari per se stesso Massimiliano Allegri ha anche altre cose a cui pensare, come il voler dimostrare dopo due anni davvero complicati, gli ultimi due, di essere ancora un allenatore di altissimo livello che può puntare ai vertici senza troppa fatica. E devo dire la verità, l'ho visto sempre molto sereno in tutti gli appuntamenti di questi due ritiri, quelli di Di Mare e di Castelvetrano.
1: Vincenzo, io credo che Allegri sia la garanzia in questo momento del Napoli, per la sua esperienza, per la sua capacità di essere, come dire, anche disincantato e ironico. A me la risposta che ha dato in piazza del Plebiscito la sera della celebrazione del centenario sulla Champions League è da incorniciare, insomma, perché poi si può dire in tanti modi una cosa, ma dirla con ironia e con intelligenza, senza chiudere il discorso dei sogni, ma ecco, configurandolo come un sogno, una roba del genere, è perfetta. Dopodiché il discorso di Allegri è sempre quello di un allenatore che, se tu vinci tanto in carriera, non può mai essere un caso. Quando dicono l'ultimo anno ha fallito, certo ha fallito l'ultimo anno ed è la prima volta che nella sua carriera ha fallito l'obiettivo Champions League sul campo. Poi le altre volte c'è sempre riuscito con la Juve, quando non ci arrivò, con quella penalizzazione della Juventus, non perché non fece i punti in campo necessari per arrivare a quel traguardo. Io credo che Napoli, quello è l'obiettivo che deve centrare, lo deve centrare con Allegri, e secondo me alla portata. Io nella primissima griglia di pre-campionato che ho fatto proprio questa settimana, colloco il Napoli alle spalle dell'Inter, nettamente alle spalle dell'Inter, devo dire, ma comunque con qualche cosa in più rispetto anche alle altre, solo che le altre si stanno rafforzando, e le notizie di questi giorni per quelli che riguardano i colpi portati avanti da Milan e Roma, secondo me, devono suonare come un campanello d'allarme anche per il Napoli, perché poi il Napoli, anche in un ridimensionamento di bilancio più che del ridimensionamento di società, perché il Napoli le risorse lo sappiamo, le ha, deve però comunque porsi l'obiettivo centrale di arrivare in Champions League ogni anno, perché se non ci arrivi, poi dopo il ridimensionamento diventa reale e sostanziale. Allegri è l'uomo giusto, secondo me, per farti centrare questo risultato, e se poi vanno a dama tutte queste mosse, anche qualche scommesso, qualche sorpresa, è chiaro che Napoli ha i mezzi per poter contrastare più di tutte le altre squadre dell'Inter, che però allo stato attuale, dovessi giudicare il mercato finito stasera, è sicuramente la squadra che si è rinforzata di più con poche mosse, ma oggettivamente molto molto ben studiate.
0: Sì, sono sicuramente molto ben studiate e ovviamente riguardano quello che sarà un campionato davvero probabilmente molto interessante, perché rispetto magari agli altri anni, Enrico, mi vedo, diciamo, delle formazioni che sono molto simili, cioè hanno fatto un mercato più ad aggiustare piuttosto, diciamo, che a rivoluzionare.
1: Sì, questo vale secondo me per l'Inter, che appunto ha preso i giocatori giusti al posto giusto che gli servivano, un po' meno male per esempio per il Milan e per la Roma, perché Milan e Roma secondo me un po' stanno investendo, soprattutto il Milan ha investito fino adesso 150 milioni di euro con giocatori, alcuni di prospettiva, alcuni secondo me abbastanza certi come Ghila, altri sicuramente che possono crescere, però anche il Milan ha, come il Napoli e come altri, il problema di esuberi grossi, perché insomma io mi chiedo adesso, dopo l'ultimo acquisto sulla fascia sinistra, che tipo di proposito si può fare a Leao, perché Leao o se ne va, e se se ne va bisogna accettare le condizioni di un mercato che sa che il Milan lo deve cedere, oppure francamente resta un bel problema di spogliatoio a 7-8 milioni di ingaggio l'anno. Quindi la problematica del calcio italiano è per tutti quella di una situazione economica che è quella che è, con delle situazioni di bilancio che devono essere fatte quadrare. Però ecco, per esempio Milan e Roma, parliamo del Como, che mi pare che stia facendo una strategia a parte, che parte proprio dal presupposto che i proprietari indonesiani possono pagare tranquillamente anche le multe che l'UEFA gli infliggerà dopo quest'anno, insomma, un po' la strategia che attuò il Napoli l'anno scorso, che poi non incorse neanche nelle multe, ma dovendo fare la Champions League il Como sta rafforzando un organico che non era certamente da Champions League e incorrerà nel fair play finanziario, ma pare di capire che alle parti dell'Ario se ne interessano poco di questo, perché stanno acquistando a piene mani, hanno fatto una squadra molto credibile. Però Roma e Milan, che sono due squadre di tradizione, che sono uscite, una molto contenta dal campionato, parlo della Roma, e un'altra decisamente delusa, stanno facendo secondo me una campagna acquisti anche abbastanza rivoluzionaria, perché i giocatori ne stanno prendendo, stanno investendo, vedremo poi gli innesti se saranno tutti quanti giusti e che tipo di risultati e di miglioramenti porteranno, perché poi per la Roma c'è quest'anno secondo me l'incognita Champions League, che insomma un po' di punti e tante energie te le sottrae, quindi su questo bisognerà vedere, insomma.
0: Enrico, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio, alla prossima.
1: Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie davvero a Enrico Variale, con il quale abbiamo aperto questo appuntamento di Radio Gol, e devo dire la verità, voglio ringraziare chi ci sta scrivendo al 342 00 00 100, come ad esempio Patrizio, che ci scrive buon pomeriggio a tutti e sempre Forza Napoli, oppure Francesco, che ci scrive vabbè Ghila costava, però Lucumi, Mina, Tomori, perché no? Guarda Francesco, su Lucumi ovviamente comunque la Juventus non è che ne ha fatto un investimento basso, comunque l'investimento è stato fatto. Per Gerry Mina abbiamo sempre detto che è un calciatore ormai in là con gli anni, che ha determinate caratteristiche e che evidentemente ha determinate cifre, non vale la pena prendere. Per Tomori lì bisognerebbe capire, anche perché comunque è un calciatore che conosce molto bene Massimiliano Allegri, e quindi eventualmente poteva essere una soluzione. Questo però non ti saprei dire sul perché poi il Napoli non va a puntare su questi calciatori. Intanto però su un calciatore in particolare ci sta puntando, che è Favasuli, un calciatore che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che però i tifosi del Napoli conoscono molto bene, perché è cresciuto con la maglia azzurra addosso, ed è Raffaele Maiello, che voglio salutare e ringraziare, attualmente è al Casarano. Ciao Raffaele, benvenuto.
2: Ciao, un saluto a tutti voi.
0: Un saluto a te, innanzitutto permettimi di ringraziare il Casarano che autorizza il tuo intervento, ormai sta iniziando la stagione, e allora ti chiedo innanzitutto questo, l'approccio a questa nuova stagione, com'è, quali sono le tue sensazioni?
2: Ma sensazioni positive, veniamo comunque da un'annata importante, quindi ecco, vogliamo continuare a far bene con l'umiltà giusta, e quindi cercheremo di fare anche quest'anno un buon campionato.
0: Raffaele, da lontano invece immagino che lo sguardo al Napoli lo butti sempre. Arriva un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, un allenatore che conosce molto bene la Serie A, che conosce molto bene come si fa a vincere, come si fa ad ottenere grandissimi risultati. Come lo vedi questo nuovo corso del Napoli?
3: Ma certamente è la squadra che seguo sempre, perché è la squadra che faccio tifo, la squadra della mia città, la squadra dove sono cresciuto, quindi come appena posso vado a vedere le partite sia in casa che fuori casa, quindi rimane comunque l'amore per quella squadra e per quella città. Per quanto riguarda con un nuovo allenatore, un allenatore vincente, un allenatore che nella sua carriera ha vinto tanto, secondo me può dare tanto al Napoli, che è una squadra forte, è rimasto la maggior parte dei calciatori, secondo me può far bene.
0: Sai, l'anno scorso spesso e volentieri mi trovavo a dire: mai avrei pensato che Kevin De Bruyne potesse vestire la maglia del Napoli, e invece l'anno scorso l'ha vestita, fin quando non è arrivato quell'infortunio, era abbastanza determinante. Vorrei tanto vedere una stagione senza infortuni, però ovviamente bisognerebbe anche considerare le varianti tattiche. L'anno scorso Antonio Conte, per metterle in mezzo al campo, però questo 4-1-4-1 che poi non convinceva così tanto. Nel 4-3-3 di Allegri lo vedi bene invece?
3: Sì, è un giocatore, vabbè, non sta a me, non sta a noi giudicare, un fuoricasse, un giocatore di mondiale, no? Un giocatore che ti fa la differenza. Naturalmente è stato bloccato un po' dall'infortunio grave che ci ha avuto l'anno scorso, ma un giocatore che secondo me può dare tanto a Napoli, soprattutto con la sua qualità negli ultimi metri, nell'ultimo passaggio, perché c'ha una visione di gioco che in pochi anni.
0: Senti, è cresciuto anche lui nelle giovanili del Napoli, Antonio Vergara. L'anno scorso abbiamo finalmente potuto scoprirlo anche con la maglia azzurra, perché in Serie B ci aveva già mostrato di avere grandissime caratteristiche. Anche per lui un percorso davvero molto importante, anche il rinnovo per farlo stare a Napoli quanto più tempo possibile. Deve crescere ancora tanto, però è un ragazzo che ha in quel mancino, nella sua visione di gioco, nella sua voglia di dimostrare tante ottime qualità.
3: Guarda, io l'ho beccato, ci ho giocato contro quando lui era alla Reggiana e mi aveva fatto subito una buona impressione, si vedeva che c'aveva un tocco diverso dagli altri, e sono contento da napoletano che qualche ragazzo del settore giovanile, qualche napoletano veste la maglia della prima squadra, perché diciamo quando da napoletano giochi con quella squadra avverti un sapore diverso, no? Quindi sono contento, perché il settore giovanile riesce comunque a mettere fuori giocatori importanti.
0: Sono importanti i giovani per il calcio italiano in generale, visto che abbiamo avuto qualche difficoltà nelle ultime edizioni delle qualificazioni mondiali. Speriamo di poterci andare prima o poi, e magari questo nuovo corso ci può rientrare anche Costantino Favasuli, che ha già fatto parte delle nostre nazionali under, che ha avuto la possibilità anche di confrontarsi con la nazionale maggiore quando è stata guidata da Baldini. Tu lo hai incrociato nel tuo percorso a Bari, era ancora più giovane due anni fa, che ricordi hai di Costantino?
3: Ma ricordi positivo, l'ho sentito una decina di giorni fa e sono contento, diciamo, del percorso che sta facendo. La base di tutto, secondo me, lo fa arrivare lontano, e sono la sua umiltà. Sembra di vedere un po' i giocatori quando io ero giovane, no? Che ti affacci alla prima squadra con l'umiltà, perché oggi sai, i ragazzi, lo vedo anche io con i miei occhi, non sono più quelli di prima, sono ragazzi diversi, ragazzi già presuntuosi, ragazzi già che pensano di essere arrivati. Quindi vedendo Favasuli mi ricordo un po', diciamo, la mia generazione, quando ti iniziavi ad affacciare nei grandi, no? Con l'umiltà giusta, sempre zitto, grande lavoratore, gli davi consigli e le apprendeva. Quindi secondo me la sua umiltà, oltre che le qualità da calciatore, lo porteranno lontano. Sono contento, perché è veramente un ragazzo duttile, ragazzo generoso, e secondo me può fare bene anche a Napoli, perché c'ha una ti ripeto, c'ha una generosità che va oltre, secondo me può giocare in Serie A.
0: Eh sì, è un ragazzo che tra l'altro, sai, è bello sentire le tue parole, quello di un ragazzo molto umile fuori dal campo e durante gli allenamenti per cercare di applicarsi, perché poi invece quando vai in mezzo al campo è una macchina da guerra che non guarda in faccia a nessuno.
3: Non si ferma mai, un motorino, magari per la sua struttura fisica non te l'aspetti, no? Invece è un giocatore che tiene botta anche fisicamente, è difficile da saltarlo nell'uno contro uno, ti riparte, c'ha strappo, c'ha una frequenza importante, quindi è un giocatore valido e gli auguro di affermarsi a Napoli.
0: Senti, magari in questa telefonata gli avrei anche consigliato qualche pizzeria, perché leggevo nella sua intervista al Corriere dello Sport che lui diceva: non vedo l'ora di assaggiare la pizza, quindi evidentemente questo desiderio bisogna farglielo vivere bene, quindi magari gli puoi dare qualche consiglio tu, no Raffaele?
3: Ma ti dico la verità, da quando ha firmato con Napoli non l'ho sentito, io ho sentito prima che firmava per Napoli, però nei prossimi giorni lo sentirò e magari qualche consiglio sulla pizza glielo darò, però da buon calabrese è un buon gustaio.
0: Sì, quello sicuramente, poi è giovanissimo, ha voglia di pizze, si può mangiare, quindi da queste parti ne abbiamo davvero, davvero tantissime. Senti Raffaele, prima di salutarti e di ringraziarti ancora per aver avuto qualche minuto per noi, anche perché stamattina sei stato impegnato con gli allenamenti, quindi ti ringrazio per averci regalato qualche minuto. Qual è l'obiettivo di Raffaele per questa stagione?
3: Ma è di continuare a far bene a livello personale, ma soprattutto a livello di squadra. Comunque un'età dove mi avvicino un po' verso la fine, no? Quindi è giusto che secondo me a livello personale, ma soprattutto a livello di squadra. Comunque un'età dove mi avvicino un po' verso la fine, no? Quindi è giusto che secondo me, non so quanti anni, uno, due, tre, quelli che sono,

0: difficoltà perché è un campionato nuovo, ci sono nuove squadre, nuove corazzate come l'ultima che abbiamo affrontato, il Bari, dove ce la siamo giocati, che purtroppo abbiamo perso, però ci teniamo a far bene, ci teniamo a far bene e, diciamo, e raggiungere gli obiettivi importanti.
1: E poi sarai sempre da queste parti, tutto sommato, no? Salernitana, Scafatese, Giuliano, certo. Casertano.
0: Sono 7-8 campane, quindi.
1: Hai capito? Sorrento, Savoia, cioè sei sempre da queste parti, vienici a trovare.
0: Va benissimo.
1: Raffaele, ti abbraccio forte, grazie davvero per essere stato con
0: noi. Grazie a voi e buona giornata a voi.
1: E in bocca al lupo al Casarano, che continua a ringraziare per aver autorizzato il tuo intervento. Un abbraccio a Raffaele Maiello, grazie davvero per essere stato con noi. È già tempo del primo piccolo mini break, ma state lì, torniamo tra poco.
2: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
5: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: E rieccoci qui, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con Radio Gol. Prima di procedere con i nostri ospiti, è arrivato il report della seduta mattutina degli azzurri in vista dell'impegno di Marassi contro il Genoa di sabato prossimo alle ore 20:45. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo un lavoro di forza e attivazione tecnica. A seguire la squadra ha effettuato una partitina e c'è una notizia davvero molto ma molto importante in questo report, perché Beukema ha svolto una parte della sessione in gruppo, quindi evidentemente Sam Beukema pian piano sta provando a mettersi al pari con quelli che sono i suoi compagni di squadra. Noi proseguiamo con gli ospiti, voglio salutare e ringraziare la collega del Corriere dello Sport Chiara Zucchelli che ci raggiunge in diretta. Ciao Chiara, benvenuta.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Oggi visite mediche per Favasuli, ieri tavola rotonda al Corriere dello Sport per accogliere lui insieme al suo procuratore Mario Giuffredi, un ragazzo che ha tanta voglia di provare questa nuova esperienza. Tu che sensazione hai avuto di questo ragazzo?
7: Guarda, io ho avuto la sensazione, cioè il giocatore un po' lo conoscevamo perché l'anno scorso l'abbiamo visto tanto a Catanzaro, poi io in particolare l'ho visto anche parecchio nelle giovani della Fiorentina con Alberto Aquilani, quindi diciamo che insomma il giocatore si conosce, un giocatore molto molto bravo secondo me, e il ragazzo ovviamente non lo conoscevamo, l'abbiamo conosciuto ieri, c'era anche il papà e veramente ci ha fatto una meravigliosa impressione, un ragazzo che all'apparenza sembra anche molto timido come poi si è definito lui stesso, in realtà poi quando si scioglie è un ragazzo brillante, intelligente, può veramente fare bene. Secondo me il Napoli con Di Lorenzo e con lui si è sistemato per parecchi anni.
1: Ecco, proprio Di Lorenzo, no? A me me lo ha ricordato molto nel tipo di lavoro che fa su se stesso, in termini di professionalità. Me lo ricorda davvero davvero tanto, e visto che il Napoli lo ha preso proprio per garantirsi un futuro su quella fascia, volevo capire se avevi avuto la stessa sensazione anche personalmente rispetto al capitano attuale del Napoli.
7: Sì, assolutamente. Poi lui ci ha raccontato insomma che è uno che vive di calcio, guarda sempre il calcio, gli piace vederlo, gli piace giocare, gli piace allenarsi, è molto attento all'alimentazione, è molto attento alle ore di sonno, quindi veramente mi ha dato l'idea proprio di un professionista, insomma qua abbiamo un po' di anni, quindi ne abbiamo visti tanti di giocatori a 22 anni, insomma hanno tutti ovviamente, no? Un futuro davanti, quindi hanno voglia di prendersi il mondo, ognuno a modo suo. Lui mi sembra veramente uno molto molto centrato, molto molto basico nel senso positivo del termine, cioè famiglia, gli amici, la fidanzata, l'allenamento.

0: allenamento la partita. Mi sembra uno arco senza grilli per la testa, diciamo così.
1: È vero, e trovarne di bravi e giovani che riescano a mantenere questa centralità, come giustamente ricordavi tu, non è assolutamente semplice, anche perché poi quando vai ad affrontare determinati livelli, Chiara, rischi a volte di pagarlo quel gap se non sei strutturalmente pronto. E il primo nome che mi viene in mente, vorrei poi una tua considerazione, è quello di Lorenzo Lucca. L'anno scorso c'era grande attenzione su questo ragazzo, era stato pagato tanto dal Napoli per fare il vice Lukaku, poi è diventato il vice Højlund, e probabilmente proprio quella fase, infortunio a Lukaku, acquisto di Højlund, secondo me non gli ha giovato, perché magari con l'infortunio di Lukaku si aspettava di poter diventare lui l'attaccante principale, mentre invece Napoli ha fatto altre scelte. Questa è una nuova annata, secondo te rimarrà a Napoli? Secondo te riuscirà finalmente a dimostrare il suo valore?
0: Allora, secondo me io ho in assoluto, lo credo anche nella vita e anche nel calcio, quando una storia parte in un certo modo è difficile poi rimetterla in carreggiata. Diciamo che se c'è un allenatore che invece è capace di far switchare un po' le persone, questo è l'allenatore del Napoli, quindi Allegri. Non lo so, vi dico la verità, secondo me Lucca è un buonissimo giocatore, a me piace, credo, io se fossi in lui, fossi una persona vicino a lui, magari gli consiglierei di rimettersi in gioco in una piazza dove riparte da zero, dove resetta tutto e dove realmente puntano su di lui come un titolare. Poi probabilmente lui ha pagato anche il discorso che facevi tu, ha pagato anche tanto il fatto di essere arrivato comunque con una spesa importante, e quindi lì dici, cavolo, mi hanno pagato tanti soldi, devo rendere subito, come dicono insomma i moderni, devo performare. Quindi sinceramente non lo so, il valore del giocatore non si discute.
1: No, sicuramente è un ragazzo che tra l'altro anche per la stazza è pure molto veloce, ovviamente è sicuramente un importante arma in più sotto il profilo dei colpi di testa, vista la stazza fisica, però magari qualcosa in termini di personalità a volte paga, però c'è sempre
0: bisogna
1: modo.
0: Vedere tu come ti trovi anche nel considerarti tra virgolette un subentrato. Voi avete avuto l'esempio di Simeone, no?
1: Come no?
0: Cioè, Simeone è un giocatore che non partiva mai titolare, non ha fatto il titolare, eppure ogni volta che c'era bisogno di lui, lui c'era, ha fatto gol decisivi, importanti, aveva trovato una sua dimensione, mi sento di dire anche personale, meravigliosa a Napoli. Poi ovviamente è andato via, vuole giocare di più, perché da ci sta, anche a Napoli insomma l'ha voluto vendere, si sono trovati, però gli anni che è stato a Napoli, anche in questo ruolo di più uno, chiamiamolo così, aveva trovato una dimensione ideale. Ho timore per quello che ho visto un po' negli anni scorsi, che Lucca questa dimensione così di più uno faticherebbe, secondo me.
1: Di subentrante, capisco quello che intendi. Senti Chiara, tu sei anche molto attenta a quelli che sono i fatti capitolini, una città che è sempre stata divisa a metà, una parte della Lazio, una parte della Roma, che mai come quest'anno forse stanno vivendo dei momenti davvero diametralmente opposti. Da un lato una Lazio che addirittura va fuori subito alla Coppa Italia, e dall'altra parte invece una Roma molto attiva sul mercato, al contrario dell'altra sponda del Tevere, dove invece le finanze scarseggiano. Che sensazioni hai di quello che può essere il campionato visto dalla capitale?
0: Allora, io credo che per l'importanza del calcio italiano, anche per l'importanza che ha la Lazio, io mi auguro che questa situazione per loro si risolva subito, non saprei come, però vi devo dire, vedere lo Stadio Olimpico così desolatamente vuoto sempre, vedere questa contestazione perenne nei confronti della società, della proprietà, e quindi di conseguenza poi viene traslata anche nei confronti di giocatori e di Gattuso, non credo che sia semplice. Nel caso di Roma, insomma, a me ha fatto effetto l'anno scorso, devo dire, al derby, quello che poi ha vinto la Roma, vedere una parte di stadio completamente giallorosso, era il massimo, quindi era tre quarti dello stadio, e la parte vuota della Lazio. Il calcio è bello perché è della gente, e nel momento in cui la gente non c'è più, diventa meno bello, non è più calcio, è un'altra cosa, e quindi diciamo che poi tutti i discorsi tecnici, tutti i discorsi di mercato, neppure per carità sono importanti, insomma la Lazio sta provando in tutti i modi a prendere Icardi, ha bisogno di aumentare il tasso di qualità e di personalità anche all'interno della squadra, però secondo me vengono meno nel momento in cui poi, cioè tu ci puoi mettere pure Messi, ma nel momento in cui poi allo stadio massimo ci vanno 3.000 persone, ovviamente. In uno stadio da 68.000, ma di che parliamo?
1: Ovviamente.
0: È veramente un peccato. Per quanto riguarda la Roma, oggi tra poco, insomma, tra le 4 e le 5, vediamo bene l'orario, arriverà Lomérico Mora, è un acquisto molto importante, sia economicamente sia, ecco, facciamo un po' il discorso che ho fatto per Lucca, lui arriverà al termine di una trattativa molto complessa, una serie di contratti, di clausole e controclausole, magari un giorno qualcuno ce le spiegherà bene perché non è che l'abbiamo capito, però è un giocatore che ha l'opportunità veramente, allora lui è uno, io me lo ricordo, sia quando ha giocato contro la Roma, me lo ricordo anche un bel po' di volte con il Porto, è un giocatore importante, nonostante un fisico non eccezionale, è un giocatore di qualità, un giocatore molto importante, però a 19 anni, nuovo paese, etichetta di giocatore strapagato, vedrete oggi a Ciampino comunque quanti tifosi ci saranno, eccetera.
1: Certo.
0: Spero che abbia una bella personalità, però ecco, per fare un po' da contraltare al discorso Lazio, la Roma ha fatto 40.000 abbonati in campionato e li hanno dovuti stoppare, altrimenti non avevano più biglietti da vendere.
1: Certo.
0: La metà sta facendo più o meno, arriverà più o meno la stessa cifra degli abbonamenti Champions, ecco. C'è una situazione completamente opposta.
1: È vero, è verissimo. Io voglio ringraziare la collega del Corriere dello Sport, Chiara Zucchelli, per essere stata con noi. Ciao Chiara, alla
0: grazie
1: prossima.
0: Grazie a voi quando volete. Ciao.
1: Buon lavoro, grazie davvero. Inizierà il campionato e lui inizierà, mi sembra di capire, da Frosinone Juventus. Dario Marcolin. Ciao Dario.
2: Ciao, buongiorno, eccoci.
1: Confermi? Sarai per Frosinone?
2: Confermato, ora 18:30 domenica.
1: Domenica. E invece il Napoli partirà al sabato, Dario, lo farà ovviamente dopo l'Inter che aprirà questo campionato da campione d'Italia. Inizia il nuovo percorso di Massimiliano Allegri che già ci ha fatto vedere cose abbastanza interessanti nel precampionato.
2: Sì, dai, il Napoli alla fine si pensava fosse un cantiere aperto, invece c'è abbastanza solidità, perché comunque Massimiliano Allegri è un allenatore rodato, quadrato, vincente, esperto, quindi forse per una piazza importante come Napoli penso che sia stato anche un allenatore giusto. Io credo che anche per Allegri questa sia una stagione, non dico del rilancio, ma dove qualcosa di nuovo probabilmente ci farà vedere. E comunque la rosa, io parto sempre dal presupposto che Napoli e Inter sono le due squadre che negli ultimi 6, 7, 8 anni hanno sempre alimentato quel testa a testa per la vittoria dello scudetto, quindi c'è anche questa, posso dire, tranquillità di una rosa che comunque è rodata per stare in quelle posizioni molto alte.
1: Ci raggiunge in diretta, Dario, anche Paolo Del Genio, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Paolo.
3: Ciao Vincenzo, ciao Dario.
2: Ciao Paolo.
1: Devi sapere, caro Dario, che io avrò l'onore di poter raccontare le partite quest'anno per Kiskis Napoli, che è la radio ufficiale del Napoli, radiofonicamente insieme proprio a Paolo Del Genio. E allora la prima cosa che gli chiedo, Paolo, ci stiamo avvicinando al Genoa, il Genoa ha fatto un precampionato un po' così così, però ovviamente ci sono state anche altri tipi di problematiche extracampo che forse un po' hanno distratto squadra e De Rossi, però poi c'è la prima impressione, quella delle gare ufficiali della Coppa Italia, dove c'è stata subito una grande reazione, quindi sicuramente a Marassi non sarà una partita semplice.
3: No, semplice no, ma tutto quello che è successo durante i vari precampionati delle varie squadre, fatti in maniera diversa, veramente con delle visioni completamente diverse oramai di quello che è di quella che è la pre-season, ognuno la interpreta in un modo, però poi alla fine la strada giusta non si sa qual è e la risposta giusta arriva solo quando iniziano le partite vere, quindi conta veramente molto poco, non solo tutto quello che è successo nei vari ritiri che si devono fare, ovviamente non sto dicendo che non si devono fare, si devono fare col massimo impegno, il massimo della concentrazione, dell'attenzione, però non danno mai indicazioni oggettive per quello che riguarda le partite. Poi si incomincia a capire qualche cosa quando iniziano le partite ufficiali, anche se le prime partite ufficiali sono sempre ancora leggermente subiudice perché molte squadre devono completarsi con gli ultimi giorni di mercato.
1: Paolo, ti lascio una domanda per Dario Marcolin.
3: No, niente, io il confronto con Dario ce l'ho spesso, quindi so come la vede, so che lui considera il Napoli una squadra molto competitiva, cosa che, nella quale anche io credo, però se c'è la preoccupazione di tanti giocatori che sono reduci da una stagione pesante per quanto riguarda i problemi fisici.
2: Beh, allora c'è un po', Paolo, secondo me la novità di capire quest'anno se quei problemi fisici verranno un po' azzerati, no? Forse probabilmente erano dati da quel lavoro che dicevamo abbastanza intenso di Antonio Conte. Allegri è molto bravo nella gestione della squadra, nella gestione anche dei campioni. Io penso che tanti, compreso l'allenatore, hanno voglia di riprendersi qualcosa. Gli infortunati hanno voglia di riprendersi la stagione, la leadership, la titolarità. E per l'allenatore, secondo me, una risposta a quello che è successo l'anno scorso a lui al Milan, una cosa un po' abbastanza strana, perché poi sembrava tutto facile, poi invece qualcosa si è complicato. Quindi lo stimolo oggi è la marcia in più che può avere il Napoli, lo stimolo di quei giocatori che dicevi tu, e lo stimolo di un allenatore che capisce di essere in una piazza importante, di avere una rosa importante, e che le sue qualità probabilmente di gestore anche in mezzo al campo possono fare la differenza per una stagione importante.
1: Dario, ecco, è arrivato quest'oggi a Villa Stewart per le visite mediche, poi ci sarà la firma sul contratto, Favasoli, un ragazzo che l'anno scorso ha impressionato in Serie B. Vorrei un tuo giudizio su questo acquisto del Napoli, che va a colmare anche una lacuna che da un po' di tempo Manna diciamo provava a ridimere, ovvero quella del vice Giovanni Di Lorenzo.
2: Guarda, ti dico una cosa, oggi per giocare in campionato, in Champions, hai bisogno della coppia dei ruoli. La coppia dei ruoli cosa vuol dire? Che se esce un prodotto, entra un altro prodotto, alla fine deve essere lo stesso risultato. È ovvio che Favasoli ha fatto bene l'anno scorso in Serie B, la Serie A è un'altra cosa, però crescere vicino a certi campioni può essere anche più facile. Lui ha fatto molto bene, tra l'altro è stato, mi sembra, anche convocato nella nazionale di Baldini, sì, alla fine, quindi un giocatore che può dare tanto. Credo che anche il suo entusiasmo sia fondamentale, perché è un po' il sogno, no, di questo ragazzo che parte da lontano, che era in Serie B, che arriva a Napoli in una grande piazza, in una grande città. Io ho dei presentimenti positivi su di lui. Tatticamente va un po' costruito, perché grande fisicità, però poi gli vanno dati i tempi della Serie A, e questo probabilmente Massimiliano Allegri glielo può insegnare.
1: Dario, io ti faccio grande in bocca al lupo per questo inizio di stagione.
2: Tutti, ormai, perché anche voi nelle telecronache, io
1: esatto,
2: parte, ormai siamo tutti sulla stessa barca.
1: Esattamente, ti faccio un grande in bocca al lupo e ti ringrazio sempre per aver accettato il nostro invito. Alla prossima.
2: Grazie a te, un abbraccio anche a Paolo. Ciao.
1: Ciao, grazie davvero a Dario Marcolin. Resto un altro po' con te, Paolo, perché ovviamente nel ricordare che racconteremo questo primo impegno di campionato, lo faremo per tutta la stagione, sia Coppa Italia che anche Champions League, oltre al campionato, sicuramente diciamoci c'è poca curiosità sulla formazione, perché io credo che ce la siamo detta più e più volte ormai, almeno a guardare quello che è stato provato da Massimiliano Allegri dall'inizio delle varie amichevoli, più o meno una formazione tipo l'abbiamo capita su come si inizierà questa prossima stagione.
3: Sì, credo che non ci siano dubbi su Rafa Marin vicino a Raccamani. Forse se vogliamo andare a trovare un ballottaggio, diciamo che c'è quello Olivera Spinazzola,
1: sì,
3: dove credo che il favorito possa essere Spinazzola, però vediamo come sembra il livello di partita. Da quel lato c'è Norton Cassi, per quanto riguarda il Genoa non lo so se Allegri valuta anche la possibilità di partire con Olivera. Questo è forse l'unico dubbio, non credo che ci siano dubbi per questa partita, poi ovviamente ci saranno, perché uno come De Bruyne se non parte titolare a Genoa non significa che non parte titolare mai, anzi secondo me spesso partirà titolare, quindi vediamo che tipo di rotazione ci sarà per i tre posti a centrocampo.
1: E a proposito, diciamo, di quello che è il progresso, ecco, delle gare e giustamente anche di Kevin De Bruyne, Paolo, abbiamo visto quanto si modifichi poi l'atteggiamento tattico nella fase offensiva, non nella fase passiva, del Napoli, quando poi nel secondo tempo entra Kevin De Bruyne. Abbiamo visto più un 4-2-3-1 nelle fasi finali delle amichevoli, soprattutto a Castel di Sangro, dove poi è subentrato il belga, e credo che lì quell'atteggiamento così offensivo sicuramente ti permetta permette di recuperarle le gare, ma è anche, diciamo, passivamente valido come modulo, come atteggiamento?
3: Sì, secondo me sì, ma non solo per recuperare le gare, ma anche per bloccare le gare, nel senso che ci saranno molte avversarie inferiori tecnicamente al Napoli, quindi presumibilmente lasceranno controllo della gara a Napoli, e lì sarà importante avere il tasso qualitativo più alto possibile. Se vuoi avere il tasso qualitativo più alto possibile, se non c'è De Bruyne c'è Vergara, ma ci deve essere uno dei due in campo. Per quanto sia fantastico, ha scritto la storia del Napoli, il terzetto Lobotka, Anghissà, Mettoni, è chiaro che da un punto di vista tecnico ti può dare qualche cosa in più la presenza di uno come De Bruyne e contro le difese chiuse. Quindi mi immagino una valutazione partita per partita e in base alle caratteristiche, a quello che si pensa possa essere il piano gara degli avversari, non scopriremo un titolare una volta, un titolare un'altra volta. Io spero che Allegri ci faccia uscire velocemente da questa domanda, ma chi sono i titolari? Spero che dopo 3-4 giornate avremo non le idee confuse, ma avremo le idee chiare sul fatto che non ci sono titolari inamovibili.
1: E quello ce lo auguriamo. Intanto, Paolo, ti confesso che sono davvero molto emozionato e non vedo l'ora che arrivi sabato per poter vivere con te questo primo appuntamento della stagione. Intanto grazie e ovviamente buon lavoro e alla prossima.
3: Ciao Vincenzo, grazie.
1: Grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. Adesso un pizzico di pubblicità, poi parleremo di mercato e lo faremo con il nostro Lucio Pengue. State lì.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo parlare di mercato perché ovviamente siamo a 18 agosto e fa caldo, ma fa caldo soprattutto per quello che riguarda le trattative di mercato. Devo dire la verità, la squadra che maggiormente mi ha impressionato rispetto anche alla rivoluzione, ma bisognava anche cambiare tanto e lo ha fatto molto bene, la Fiorentina di Paratici, che davvero credo che abbia fatto un ottimo mercato. Però ci sono anche altre squadre che si sono mosse, il Milan fa poche operazioni ma di grande valore, e insomma chissà come sarà poi alla fine. Lo facciamo anche un po' per un divertissimo, la famosa griglia dopo il calcio mercato. Insomma, parliamo di mercato con un grande operatore di mercato. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, come stai?
3: Ciao, tutto bene, accaldato come tutti, però bene. Un saluto a tutti, ciao caro.
2: Allora, caro Giocondo, non so se sei d'accordo con me, la Fiorentina è la squadra che mi ha maggiormente impressionato.
3: Sì, è vero, si è mossa in anticipo, soprattutto Paratici. Io è una cosa, vivendo a Firenze conosco un po' la realtà più da vicino, e già dall'inizio avevo previsto tutto ciò, perché dopo un'annata del genere non poteva ripartire con un organico che l'anno scorso ha fatto malissimo, quindi era inevitabile cambiare radicalmente. Lo ha fatto in maniera secondo me anche intelligente, e speriamo che poi i risultati possano arrivare, perché cambiare tanto così poi non è mai facile. Cambi allenatore, cambi 6, 7, 8 undicesimi della squadra, non è mai così, non è un'equazione perfetta che tutto torna alla perfezione. Quindi
2: poi per carità, c'era anche qualche giocatore che a me piaceva anche prima, e quindi inserendolo in un mosaico nuovo, tipo Ken Goodmunson, lo stesso Ondur che mi fa impazzire, c'è Fagioli, insomma quello che di buono c'era l'ho ottenuto, e poi ha preso.
3: Infatti ho detto 7, 8, 11, 6, non ho detto radicalmente tutto, quindi in tutte le situazioni non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Quindi è normale ed è giusto mantenere i giocatori di buon livello. Il portiere è un ottimo portiere, ripeto, Ken è un ottimo attaccante, Fagioli è un centrocampista ancora giovane che può ancora migliorare, quindi ripeto, Ondur, come tu sottolineavi, è un centrocampista che è già nel giro delle nostre nazionali, quindi ripeto, però ha saputo inserire elementi che possono contribuire, secondo me, al miglioramento e a fare in modo che questa squadra, questa società possa ambire a qualcosa. Io penso che sia quasi inevitabile da parte della Fiorentina che i tifosi si aspettano un campionato all'insegna di centrare quantomeno un obiettivo in Europa, che poi possa in qualche modo giocarsi, perché spesso succede, tu me lo insegni, che qualcuna delle grandi fallisce. E tante volte le squadre, come è successo in passato con l'Atalanta, abbiamo visto il Como, e quindi la Fiorentina si potrebbe anche inserire per un tentativo di raggiungere le prime quattro posizioni. Però in ogni caso arrivare in Europa penso che per gli investimenti che hanno fatto sia quantomeno doveroso da questo punto di vista. Ecco. Quindi la Fiorentina al momento ha fatto di più, si è mossa in grande anticipo, e ora dovrà anche dar via molti giocatori, perché ha un numero di calciatori che probabilmente non faranno parte più del progetto Fiorentina, e trovare poi la collocazione non è mai facile. Mentre quando, per quanto riguardava le altre squadre, si sono mosse con lentezza e con oculatezza, mi riferisco all'Inter, mi riferisco al Milan, il Napoli purtroppo in questo momento è intervenuto solo dove necessitava, soprattutto in difesa, però non escludo che da qui alla fine un colpo importante lo possa fare, soprattutto dopo aver fatto qualche uscita. E questo dicasi anche per la Juve, con l'arrivo di Lukumi se dovesse centrare anche l'obiettivo Zirkzee, io penso che anche la Juve possa poi essere una squadra ancora una volta competitiva, ecco. Quindi aspettiamoci gli ultimi giorni di mercato, che qualcosa sicuramente succederà ancora, ecco.
2: A proposito di Napoli, anche un po', come dire, di tangente, a proposito di Fiorentina, il Napoli ha preso Costantino Favasulli, ti piace?
3: Sì, è un giovane già che ha partecipato a già due presenze in nazionale, è un esterno che ha una bella gamba, è un giovane, bisogna pian pianino inserirsi, però sono quei giocatori che in un gruppo come il Napoli, con un allenatore importante come Allegri, possono solo crescere, quindi sicuramente sarà una pedina che potrà portare alternative importanti nel momento in cui ce ne sarà bisogno, ecco. Quindi partecipare a tre competizioni, sappiamo tutti quanto è complicato e quanto è difficile, no? Quindi se non hai un organico di ottimo livello con alternative valide, diventa tutto complicato. Quindi è un giovane di buona prospettiva e quindi penso sia un acquisto giusto, ecco.
2: Il Napoli ha, diciamo così, sta facendo delle valutazioni per la cessione di Lucca e anche la cessione di Langa, che sono due giocatori che l'anno scorso sicuramente non hanno reso come magari ci si aspettava, però sono due giocatori comunque importanti e che il Napoli ha pagato tanto. Ora, dopo una stagione così, diciamo così, in chiaroscuro sia per Langa che anche e soprattutto per Lucca, per un club è molto difficile provare a piazzarli.
3: Obiettivamente, ma per i motivi che poi, non tanto per un discorso tecnico, è per quello che il Napoli ha speso per portarlo a casa, se non sbaglio, intorno ai 35 milioni, che sono cifre importantissime, e per gli ingaggi che hanno. E quindi se questi calciatori non sono nel mirino delle prime 7-8 squadre italiane, è normale che poi l'ingaggio incomincia ad assumere un aspetto importante, non so se mi rendo l'idea. Quindi se Lucca dovesse andare in una squadra di seconda fascia, quell'ingaggio lì sicuramente dovrà intervenire il Napoli oppure altre cose, quindi non sta a me qui a dire quello che sarà il metodo da usare. Però ripeto, tante volte molte trattative non vanno in porto non per le qualità del calciatore, ma soprattutto per gli aspetti economici, perché poi fare sempre un prestito gratuito o a pochi soldi non è mai facile. Quindi secondo me poi in questi casi in Napoli vorrà fare un trasferimento dove ci sia quantomeno un obbligo di riscatto a certe condizioni, se quella squadra dove andrà parteciperà a una competizione europea o si salverà, se il ragazzo farà 20 presenze, se farà 10 gol, cioè tutte condizioni che andranno a essere esaminate e valutate per portare a termine una trattativa, ecco.
2: Esatto, anche perché quelle sono le situazioni, diciamo così, un po' più difficili, ed è anche giusto che la politica del Napoli in questa fase, poi ci sono anche tanti esuberi come Foloruscio, Cajust, Lindstrom e chi più ne ha più ne metta, prima di arrivare qualche arrivo devi liberare i posti, perché poi c'è la questione delle liste, e se non liberi uno slot nella lista è inutile che fai l'acquisto, perché poi
3: ma poi ci sono problemi, scusa se ti interrompo, sì, che hanno tutte le società, tutte dalla Serie C dalla B alla A, sono tutti in sovrannumero. Ci sono società in B che hanno 43 calciatori tesserati, 43 sotto contratto, capisci bene che realtà viviamo. Non c'è una società che non ti dice prima, a questi livelli, se non do via tot giocatori non posso prendere quel giocatore. Quindi è una situazione che purtroppo è il male di questo momento del nostro calcio, ecco, perché in alcuni momenti le società, pur di soprattutto nei mercati di gennaio, prendono qualche giocatore che ne necessitano e vanno ad infoltire una rosa di calciatori già molto ampia, e poi al mercato di estivo, quello che stiamo ora vivendo, diventa problematico poi trovargli sistemazione, quindi non è facile. Ripeto, non è un problema che riguarda solo il Napoli, ma riguarda un po' tutto il panorama calcistico italiano.
2: Grazie davvero Giocondo, un abbraccio forte, buona giornata.
3: Ciao ciao.
2: Grazie a Giocondo. Martorelli, rispondo velocemente a questo amico Rosario che ci scrive: potrei sapere gentilmente perché la radio cronaca non viene trasmessa sul canale 76? Molto semplice, perché noi siamo la radio ufficiale del Napoli e quindi i diritti sono di radio cronaca, quindi deve andare in radio e non in TV. Molto semplice, altrimenti andrebbe anche in TV. Detto questo, ci ascoltiamo un bel disco e poi torniamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, seconda ora dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica, grazie a Lucio Pengue in redazione. E vorrei rispondere a questo ascoltatore che non si firma, che ci chiede se a quel punto non faremo nulla in TV durante le partite. Ma certo che faremo qualcosa, cioè Diretta Azzurra non sarà più condotta da me, ma ritornerà come padrono di casa Carlo Alvino insieme a Nicola Mora e a Emanuele Calaiò per commentare tutto quello che accadrà nel corso dei match di questa stagione del Napoli, sia in campionato che in Coppa Italia che anche in Champions League. E proprio della stagione del Napoli, di questa marcia d'avvicinamento al primo incontro in campionato contro il Genoa, ne voglio parlare con il collega del Mattino, Gianluca Monti. Ciao Giallo.
1: Ciao Vince, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te. È sicuramente stata una marcia d'avvicinamento abbastanza nuova per Massimiliano Allegri, non era più abituato a un ritiro classico, addirittura due, prima di Maro e poi a Castel di Sangro, però ha potuto finalmente lavorare su questo nuovo organico, un organico che per lui è nuovo, per molti di noi invece poco nuovo, no? Perché il Napoli ha fatto poco mercato rispetto magari a quello che di solito uno ci si aspetta durante l'estate.
1: Sì, hai detto una cosa che secondo me è molto interessante, cioè cosa è cambiato quest'anno nel Napoli. Per il momento solo ed esclusivamente l'allenatore, ma l'allenatore incide come, e per lui avere la possibilità di lavorare con un gruppo abbastanza completo, perché poi si è andato ovviamente formando, unendo con qualche pezzo che tornava dal mondiale in corso d'opera, secondo me è stato un aspetto molto importante. Quando cambi guida tecnica e magari durante l'estate hai anche una tournée, tanti amichevoli, il problema di dover in qualche modo rinunciare a qualche seduta di allenamento diventa tutto più complicato. Invece da questo punto di vista Allegri secondo me non è stato affatto dispiaciuto di aver fatto un passo indietro, no? Essere tornato a un ritiro, anzi a un doppio ritiro classico, perché questo gli aveva dato modo e tempo di conoscere i calciatori, anche quelli che, ripeto, via via si sono aggiunti. Adesso siamo tutti curiosi, ma lo sarà certamente anche Allegri, di capire poi a che punto è questo processo cognitivo tra Allegri e la squadra, che comunque verrà facilitato anche dal fatto che certi meccanismi la squadra li ha mandati a memoria nel corso della scorsa stagione, anche secondo me delle scorse stagioni, e quindi poi certi meccanismi te li ritrovi a prescindere da quello che è l'allenatore che si succede sulla panchina.
0: È vero, è verissimo. Un allenatore che conosce molto bene come si vince, ma che viene da due stagioni abbastanza travagliate. Quello che mi è parso di vedere subito è il grande lavoro fatto sulla linea difensiva, una squadra che si muove già in maniera organica e che, devo dire la verità, ha visto anche le garanzie prima di Marianucci, e dispiace molto il suo infortunio, perché secondo me stava facendo un ritiro davvero, davvero incredibile. Però anche Rafa Marin ha dimostrato lì dietro di poterci stare tranquillamente accanto ad Amir Rahmani.
1: Io dico che il Napoli è una squadra allenata alla fase difensiva, perché negli ultimi anni con Antonio Conte su quell'aspetto sicuramente Napoli ha lavorato tanto. Poi è vero, sono cambiati alcuni interpreti anche in virtù degli infortuni. Faccio un esempio: Rafa Marini secondo me resta un buon giocatore che magari si è trovato in un momento particolare nella sua prima avventura napoletana, un giocatore che può dare garanzie per essere parte del gruppo. È ovvio che avere Buongiorno a disposizione sarebbe stata un'altra storia, ma purtroppo già lo scorso anno i problemi fisici hanno in qualche modo limitato l'apporto dell'ex Torino. Però proprio sulla fase difensiva, sulla mentalità della fase di non possesso, Allegri si innesta su un lavoro importante che è stato appunto fatto in tal senso da Antonio Conte, e secondo me, come già accaduto anche alla Juve, questo trapasso dal punto di vista tattico è facilitato proprio dal fatto che appunto sono due cultori anche, no, della fase di non possesso. Poi secondo me Conte ha dei codici abbastanza chiari in fase di possesso, anche se a Napoli non tutto ha funzionato da questo punto di vista. Allegri lascia anche più spazio alla fantasia dei suoi attaccanti, però che il Napoli riparta da una fase difensiva, ripeto, e da alcuni elementi, come ovviamente Amino Rachmani, come Di Lorenzo, di assoluto livello, secondo me non dico una baggianata se immagino che il Napoli sarà una delle difese meno battute del campionato.
0: E ce lo auguriamo, però bisognerà, come ricordavi anche tu, far crescere anche il numero dei gol, no? Altrimenti la coperta rischia di diventare troppo corta. In particolar modo, secondo me, bisognerà far crescere ancora di più quelle di Rasmus Højlund, che l'anno scorso lo abbiamo apprezzato molto come lottatore di lotta libera. Invece quest'anno speriamo di rivederlo giocare al calcio e di fare quello che sa fare meglio, perché è uno che quando poi lo cerchi in mezzo all'area di rigore sa dove stare e sa come mettere alle spalle del portiere.
1: Sì, addirittura secondo me quello che sa fare meglio è attaccare la profondità, al netto delle sue qualità anche da opportunista d'area di rigore, ed è quello che secondo me Allegri proverà a chiedergli attraverso il supporto degli esterni d'attacco che magari lo scorso anno sono stati anche un po' sacrificati. Mi riferisco ovviamente a Politano, per certi aspetti anche a Vergara e Politano che hanno fatto, mi riferisco ad Alisson, pardon, per certi aspetti anche a Vergara e Politano che magari sono stati sacrificati anche in una fase difensiva notevole da parte di Conte, che gli chiedeva ripiegamenti lunghi, quindi sono curioso anche da questo punto di vista di vedere come il Napoli riuscirà a sfruttare quelle che erano, mi permetto di dire, le caratteristiche migliori di Højlund, perché poi io dico sempre che il calcio ha due facce, vedi come ribadisco, nella fase offensiva il Napoli di Conte non è mai stato particolarmente convincente nonostante i risultati ottenuti, così va detto anche che Højlund per esempio è cresciuto con Antonio Conte nella capacità di giocare spalle alla porta e legare il gioco come nessuno, perché prima ha tutt'altro, ripeto, caratteristiche, adesso ha messo insieme la capacità di attaccare la profondità con la capacità di legare il gioco, e secondo me Allegri si trova davanti un centravanti molto completo per il calcio italiano.
0: È vero, è verissimo. Senti, sotto il profilo dell'organico il Napoli aggiunge Favasuli, che oggi fa le visite mediche a Roma e firma il contratto con il Napoli. Va nella categoria under, lì dove c'è anche Marianucci, che si potrà aspettare così per quanto riguarda il suo decorso dell'infortunio. Nel vivaio Napoli ci mettiamo Contini e Vergara, ci potremmo inserire anche eventualmente Obaretine se vogliamo essere proprio tranquilli sulla questione infortuni. Vivaio Italia, Meret di Lorenzo, Spinazzola e Politano, che sono ormai di lungo corso in quel box, restano gli altri over 17, altrimenti devi cedere, perché restano in esubero, ovviamente non possono essere inseriti. Se sostituiamo Buongiorno con Mazzocchi e quindi teniamo fuori Buongiorno, in realtà una casella attualmente ancora non c'è per l'eventuale arrivo di Badiashile, senza considerare il fatto che i vari Cajuste, che Dira, Folorun, Lindstrom, Gonghe, comunque li devi cedere perché altrimenti ti fanno bilancio ma non possono essere utilizzati. Ad oggi non è una situazione semplice per Manna, così come non lo era dall'inizio di questo mercato.
1: Sì, e devo dire che io che in genere sono uno anche abbastanza critico sul fatto che ci si è mossi poco in uscita, perché l'uscita è molto più importante dell'entrata, perché è la cosa più difficile da fare, giustifico invece quest'estate tra virgolette non l'inoperosità ma l'attendismo di Manna, perché il mercato è partito tardi, soldi ce ne sono davvero pochi, gli esuberi del Napoli hanno ingaggi importanti rispetto alle squadre che possono essere interessate, cioè nella fascia di mercato che può prendere Cajuste, che può prendere Lindstrom, che può prendere anche gli stessi Folorusce e Khedira, anche se magari una fascia di mercato leggermente inferiore, questi sono calciatori che guadagnano tanto per le squadre che sono interessate a prenderli, quindi c'è addirittura l'eventualità di far passare tra virgolette il mese di luglio che già è passato ed eventualmente anche il mese di agosto nel tentativo di magari accollare quelle spese al Napoli e liberarsi così poi di questi calciatori, prendendosi comunque parte dell'ingaggio anche se fossero soltanto due mesi. Quindi non mi sorprende che il Napoli sia in ritardo e in difficoltà da questo punto di vista, ma lo sarebbero tutti i direttori sportivi che si fossero venuti a trovare in una situazione come quella che ha in qualche modo ereditato Manna quest'anno. Quindi aspettiamo, perché non possiamo fare altrimenti, ma hai ragione, è un aspetto da non sottovalutare, come secondo me in organico manca un vice di Anghissà che mancava già magari nella passata stagione. Ci concentriamo tutti sul terzo attaccante che deve arrivare, terzo attaccante centrale, perché secondo me Lucca resterà a Napoli, ma faccio fatica a immaginare che il Napoli possa un altro anno partire con un solo incontrista e mezzo al campo. Mi sembra un po' l'unico deficit di questo organico.
0: Eh sì, bisognerà poi capire eventualmente chi farà posto a chi va via, perché anche lì magari deve fare delle valutazioni, e anche nella costruzione delle liste diventa davvero molto ma molto complicato. Intanto arriva una notizia relativa a Khedira, che sembra potersi avvicinare pian piano, secondo i colleghi di Sport Italia, al Verona, e questa sarebbe poi eventualmente una pista molto importante per favorire le uscite. Intanto Badiashile è la scelta giusta secondo te?
1: Non lo so, non voglio essere bugiardo, giocatore che tutti conosciamo poco, del quale per carità tutti abbiamo visto numerosi highlights, di cui si conoscono le caratteristiche, perché è ovvio che è uno di quei difensori forti fisicamente, veloci, forti nell'impatto fisico, magari non esattamente Rudy Kroll con la palla al piede, sì. Ma se non gli vedi fare 7-8 partite di fila, se non gliele vedi fare in un campionato che magari è diverso dalla Premier League anche per il livello degli attaccanti, perché un tempo gli attaccanti in Italia facevano fatica, oggi gli attaccanti in Italia fanno sfaceli perché i difensori non sono più di un certo livello, magari ti accorgi che Badiashile invece è di livello più alto di quello che è il livello dei difensori del campionato italiano. Onestamente, giudizio su Badiashile dal mio punto di vista, ma secondo me dal punto di vista di tutti, assolutamente sospeso, perché sfido chiunque a dirmi che ha visto 20 partite di Badiashile in carriera.
0: No, anche perché non le ha fatte un altro poco, quindi
1: almeno non le ha fatte negli ultimi anni, però siamo al discorso che io faccio sempre da addetto ai lavori, che lavoro anche all'interno di una società. Ci sono i ruoli, cioè noi facciamo i giornalisti, raccontiamo quello che vediamo, quello che sappiamo, e magari nel caso del mercato cerchiamo di scoprire qualche retroscena. Ma le qualità dei calciatori è giusto che le valutino e le vedano quelli che fanno questo di lavoro, perché prima di andare a prendere Badiashile il Napoli aveva fatto tutta una serie di valutazioni di carattere umano, tecnico, di inserimento all'interno dello spogliatoio, di inserimento nel sistema di gioco di Allegri. Prima di prendere un giocatore si fanno mille valutazioni, che chi è al di fuori di una società di calcio, mi sta venendo di dire di un'azienda calcio, non immagina neanche. I giocatori non si prendono a cuor leggero, quindi certe volte giudicarli da parte nostra senza avere gli strumenti non è neanche corretto.
0: Gianluca, oggi grazie doppiamente, quindi sia per essere stato con noi, per l'altra cosa lo sai, quindi ti abbraccio forte.
1: grazie
0: davvero al collega del mattino Gianluca Monti, e poi proseguiamo con i nostri ospiti, perché è davvero un piacere poter ospitare Marco Civoli al telefono con noi. Ciao Marco.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Ci approcciamo al prossimo campionato. Si partirà sabato, prima l'Inter, campione d'Italia, poi sarà anche la volta del Napoli, che da buona seconda partirà per cercare di contendere ai nerazzurri il prossimo campionato, come è accaduto già nelle due stagioni precedenti. Che idea ti sei fatto di questa Serie A, che è ormai ai nastri di partenza?
2: Ma che, a parte l'Inter, che ha un atteggiamento, ho avuto un atteggiamento direi molto conservativo, cercando di chiudere quelle che erano le mancanze dovute alle partenze, per esempio di Dumfries, e all'addio logico per via anagrafica di Acerbi soprattutto, e in secondo luogo di De Vrij. Quindi un atteggiamento molto conservativo, nessuna variazione più o meno tattica lampante, mentre tutte le altre credo che abbiano avuto un atteggiamento anche sul mercato molto, diciamo, molto offensivo da questo punto di vista. Quindi sarà direi una lotta fra chi conserva o vuole conservare naturalmente certi valori e certi giocatori, come ha fatto, e chi invece, a partire dalla Roma, dalla Juventus, direi dal Milan con quest'ultimo colpo di Moreira, il Napoli credo sia su quella linea, quindi le sfide saranno fra il re che conserva e tutti gli altri sudditi che provano a togliergli la corona in un altro, in un modo magari un po' diverso dal solito.
0: E tra questi c'è sicuramente il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, una nuova avventura per lui. Ha potuto lavorare con l'organico, sebbene a mezzo servizio nel primo ritiro, quello di Rimaro, poi via via sono arrivati tutti quelli che erano i calciatori che avevano disputato il mondiale, e purtroppo però anche qualche defezione. Non è iniziata, almeno sotto il profilo difensivo, nel migliore dei modi l'avventura di Allegri, con Buongiorno che purtroppo non sarà nemmeno inserito nelle liste, con Marianucci che stava giocando bene che poi si fa male al ginocchio, fuori di 2 mesi, però fortunatamente la capacità straordinaria di questo allenatore di riuscire a fronteggiare le emergenze ti dimostra quanto cresce Rafa Marin in un ruolo che magari diciamo non gli è proprio avvezzo, nel senso che lui è più bravo da centrodestra difensivo, mentre invece va a fare il centrale di sinistra e gioca benissimo. E il Napoli, devo dire la verità, mostra già una certa solidità sotto il profilo difensivo.
2: Ma sicuramente, io non trascurerei nemmeno Oliveira, perché comunque è un giocatore che può essere impiegato anche in diversi ruoli. Credo che Allegri abbia fatto una scelta anche da un punto di vista quasi definitiva sul ruolo dell'estremo difensore, no? Con Meret, che mi sembra guadagni forse appieno la fiducia del suo tecnico. Ma poi secondo me il Napoli è tanta roba dalla cerniera di centrocampo in su, perché ha giocatori che magari quest'anno un mio pallino, Anguissa, non ha per mille motivi disputato una grandissima stagione, ma è un calciatore che ha delle potenzialità e un'esperienza incredibili, per cui io credo che il Napoli oggi, dovessimo fare la cosiddetta poll scudetto, sarebbe comunque in prima fila con l'Inter sicuramente.
0: Forse il grande dubbio potrebbe essere rappresentato anche quest'anno da Kevin De Bruyne. L'anno scorso Antonio Conte, lo citavo anche prima, gli cucì addosso una nuova veste per cercare in qualche modo di poterlo tenere dentro con i famosi Fab Four. Quest'anno invece Allegri punta sul 4-3-3 e la mia sensazione è che magari a gara in corso o in determinate partite lo vedremo un po' più centrato all'interno del progetto, altrimenti la mia idea è che probabilmente Massimiliano Allegri punterà su Lobotka, Anguissa, McTominay come titolari e poi eventualmente Kevin De Bruyne o a gara in corso o in determinate partite, quando affronti magari squadre di un livello non proprio altissimo, per cercare di sbloccarla anche con la sua qualità. Che ne pensi tu?
2: Che è importante che si chiariscano i due, o si sono già chiariti secondo me, sul ruolo che De Bruyne deve avere, perché i tre che hai citato tu prima, chi non li vorrebbe nella propria maniera di centrocampo? Direi tutti. Tieni presente che Allegri arriva anche da una stagione dove si è affidato, e abbiamo visto la differenza che ha fatto la condizione di Modric fino a quando il croato, che ha 40 anni, quest'anno 41, ha retto magnificamente, non si era mai sognato nemmeno di toglierlo dal campo. Quindi è un problema secondo me di determinazione, di chiarezza di comportamenti e di idee, però a un giocatore come De Bruyne, anche se gli anni non sono più non sono pochi, a De Bruyne devi semplicemente chiedere di trovarsi la posizione in campo e di far leva sulla sua immensa classe. Però queste sono, credo, discorsi e situazioni che vedremo cammin facendo.
0: Intanto devo dire la verità, anche quest'anno il Napoli si affiderà sulla corsia di destra a Matteo Politano in fase offensiva, un ragazzo che nel corso degli anni si è sempre messo molto a disposizione dei suoi allenatori, anche in nazionale ha provato a fare sempre il suo quando è stato chiamato in causa, si è anche sacrificato tanto nel calcio di Antonio Conte. È un ragazzo che nel pieno della sua maturità calcistica ovviamente non ha più la brillantezza di un tempo, però è un ragazzo che con quei piedi ha sempre potuto fare la differenza, Marco.
2: Ma poi soprattutto ha una grande qualità, che è quella, è la sua umiltà, quella di mettere il suo estro, no? Direi anche la sua la sua imprevedibilità sempre al servizio della squadra. Non si è mai risparmiato nella fase difensiva, lo abbiamo visto più volte, è un giocatore sul quale puoi contare ad occhi chiusi, perché comunque quando esce, esce stremato, nel senso che ha dato il 110%. Quindi sono giocatori che piacciono molto, piaceva credo ad Antonio Conte, ma piacerà sicuramente molto anche ad Allegri, perché con questi giocatori poi che crei anche determinate alchimie sul campo e non solo sul campo.
0: Marco, un'ultima prima di salutarti, visto che tu raccontasti quel grandissimo successo del 2006, sono passati 20 anni e tanti di quei ragazzi adesso fanno gli allenatori. Uno di questi a me piace davvero tanto ed è Fabio Grosso, che quest'anno fa un ulteriore upgrade rispetto all'anno scorso, va alla Fiorentina, secondo me hanno costruito una squadra davvero molto molto forte. L'anno scorso mi piaceva l'organizzazione, ma non l'allenatore, quest'anno mi piace organico e allenatore. Dove può arrivare questa squadra? Cioè, può diventare davvero una spina nel fianco anche delle grandi, secondo te? Soprattutto, che ne pensi di Fabio da allenatore?
2: Ma io chiaramente ho sempre avuto un grande stima del giocatore, dell'uomo, del ragazzo, e poi lui, anche lui ha iniziato con la gavetta giusta, no? Partendo dalle giovanili della Juve, ritagliandosi poi il giusto spazio in Serie A, in Serie B, prendendo delle delusioni e delle porte in faccia. Come anche no? In Serie A, ma adesso comunque credo che sia ritagliato giustamente un grande spazio a Firenze. Per me la Fiorentina è una grande incognita, soprattutto dietro, quindi molti giocatori nuovi. Però insomma, il fatto di avere un talento come Mastantuono, anche se lavorerai per il Real Madrid soprattutto più che per te,
0: sì.
2: Avere Atta, avere comunque Ken che però da quanto so e leggo,
0: chissà,
2: potrebbe anche potrebbe, però insomma l'idea è quella giusta, anche perché la famiglia Commisso sulle orme del padre ha cercato veramente di fare cose in grande, nel senso secondo i mezzi, no? che la società poteva dispiegare sul mercato. Però è una realtà bella, molto, molto interessante, molto intrigante, per cui potrebbe essere anche una sorpresa di questo torneo. Io ripeto, vorrei vedere soprattutto come se la cava quando la palla ce l'hanno gli altri.
0: Staremo a vedere. Intanto davvero grazie Marco per essere
2: grazie
0: stato
2: a
0: con
2: voi,
0: noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Marco Civoli. Prima di andare in pubblicità, innanzitutto voglio salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming attraverso la nostra diretta di YouTube. Un grande abbraccio anche a voi, perché di solito saluto chi ci segue attraverso l'app, radio e TV, però non è che ci dare in pubblicità. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming attraverso la nostra diretta di YouTube. Un grande abbraccio anche a voi, perché di solito saluto chi ci segue attraverso l'app, radio e TV, però non è che ci dimentichiamo di voi. Sappiamo che siete lì e vi ringraziamo.

0: Vederlo da vicino dava una sensazione di trovarti davanti un treno, non un cavallo. Ricordo con grandissimo affetto quel Gran Premio di Agnano davanti a Fanny Doll. Fu davvero prorompente, perché si pensava che potesse insidiare quello che era il suo trono, Fanny Doll, ma quando si arrivò addirittura d'arrivo, Varenne lì dimostrò ancora una volta di essere qualcosa di speciale, probabilmente il Maradona del trotto, un qualcosa di incredibile. Muore a 31 anni per un infarto, e dispiace davvero davvero tanto, però sicuramente rimarrà negli occhi e nella mente di chi ha vissuto un'epoca straordinaria dell'ippica, dove Varenne stradominava. Intanto adesso ce ne andiamo in pubblicità, arriva un disco e poi ancora Radio Gol, state lì.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: vivere insieme sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E c'è un nostro ascoltatore, Raffaele, che ci ascolta, pensate, da Alicante. Forza, forza Napoli. E ovviamente grazie davvero Raffaele che ci ascolti da così lontano. Proseguiamo con i nostri ospiti, un grande amico di Radio Gol e sicuramente Pietro Lo Monaco. Ciao Pietro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo nel bel mezzo del mercato, ma in attesa di cominciare questa stagione. Non è mai facile operare poi quando inizia il campionato, però già in questa prima fase, quando ormai mancano pochi giorni, cedere diventa complicato, però diventa sempre più urgente se poi eventualmente ti vuoi dedicare a qualche acquisto. Il Napoli qualche esubero ce l'ha e poi bisognerà fare delle riflessioni sui calciatori che invece al di là di esubero oppure no potrebbero chissà magari ricevere delle offerte importanti. Che fase del mercato è questa?
1: Ma per il Napoli è un mercato particolare, nel senso che per usare un eufemismo le cartucce le hanno sparate l'anno scorso facendo tante di quelle operazioni per diverse centinaia di milioni di euro, giocatori che magari si pensava, attenzione, buoni giocatori, si pensava potessero dare un rendimento diverso e come succede spesso ciccano l'annata. Quindi il Napoli si è ritrovato diversi giocatori che all'inizio lasciavano presupporre delle cose diverse e che poi non hanno diciamo così dato seguito alle aspettative che si aveva. Mi riferisco a Luc, mi riferisco a Lang, mi riferisco a Beukema, mi riferisco a diversi ragazzi che hanno avuto ma lo stesso giovane che è stato preso non mi sembra che abbia mantenuto chissà quali aspettative. Quindi Napoli si ritrova con una rosa attualmente, e per rosa, attenzione, intendiamo tutti i tesserati per il Napoli, tutti i giocatori sotto contratto, tutti i giocatori che costano, hanno un costo per l'azienda rilevante. Napoli c'ha quasi, se non vado errato, secondo quelli che sono dei calcoli miei sommari, avrà una quarantina di calciatori in organico, quindi gioco forza deve fare una scelta, la scelta di andare a comprare nonostante che abbia ancora tanti di quei giocatori è una scelta un po' azzardata, anche perché per le casse della società, che in questo momento la bilancia dei pagamenti è già in nero, perché tra i riscatti che si sono dovuti fare e i giocatori che sono andati via, secondo me Napoli ha una passività di meno 40 milioni più o meno, perché ha speso 45 per Alisson, ha speso diverse, mentre ha portato a casa non tantissimo, ha portato a casa qualcosa per Simeone eccetera eccetera, quindi ha già una bilancia negativa di pagamenti. Quindi Napoli deve gioco forza arrangiarsi fra virgolette con al momento con quello che è la disponibilità della propria rosa. D'altra parte, come dicevo prima, sono tutti dei buoni giocatori. Attenzione, Luca stesso, che l'anno scorso non aveva grande senso l'acquisto di Luca, avendo già Lukaku eccetera eccetera, oggi che c'hai Højlund, Luca potrebbe, in una squadra che ha delle ambizioni importanti come è il Napoli, come giustamente deve avere il Napoli, avere una coppia di attaccanti, per quando attiri il ruolo di punta centrale, i due giocatori che sono praticamente diversi, potrebbe essere una cosa importante. Højlund e Luca sono sicuramente una coppia di grande livello, di buon livello per una squadra che ha delle ambizioni. La batteria dei giocatori esterni, Napoli, una volta che recupera Neres, fra Neres, Politano, Alisson che è stato riscattato, e poi attenzione, c'è da vedere Lang, su cui io non dubito assolutamente per le qualità tecniche, bensì per la capacità di adattamento al nostro calcio, ma è sicuramente un giocatore di
0: tra l'altro ha anche offerte importanti, Ajax, Galatasaray.
1: Ma guarda, io vi dico anche un altro nome che a Napoli non ha avuto proprio possibilità: Lindstrom è un buon giocatore, però evidentemente, come si suol dire, ogni maglia pesa, ha un peso specifico diverso. La maglia del Napoli per lui è risultata un pochino pesante, ma è indubbiamente un buon giocatore, come lo sono gli altri della rosa. Quindi il Napoli deve un pochino arrangiarsi, ha fatto ora due operazioni con Favasuli e che hanno un minimo di investimento al momento. Poi chiaramente ci sono sempre i cosiddetti riscatti, perché ormai il nostro è un calcio in evoluzione, no? Totale. Una volta esistevano i prestiti con diritto di riscatto, ora invece esistono i prestiti comunque con obbligo di riscatto, prima l'obbligo non c'era. E quindi è una mutazione del nostro calcio, che ognuno deve anche adattarsi a quello che è. Però il Napoli, la scelta del Napoli è quella, ecco, per esempio, se è fatto male Buongiorno, e Buongiorno è un giocatore che inevitabilmente, almeno fino a gennaio, esce dalla lista, e certo. Napoli ha tamponato con un calciatore e 3 anni fa c'erano delle aspettative importanti, il Chelsea ha fatto follie per averlo, ma poi l'ha fatto giocare pochissimo in questi 3 anni, pochissimo, no, ma l'ha fatto giocare poco. Quindi la speranza che è un giocatore che ti riempie la difesa, che ha forza fisica, eccetera, eccetera, la speranza che Allegri riesca a valorizzarlo nella maniera giusta, e il Napoli potrà dire di aver sostituito Buongiorno nella maniera giusta. Poi quando Buongiorno rientrerà, è chiaramente l'abbondanza non è mai un problema, anzi, come dicevo prima, per le squadre che hanno ambizioni l'abbondanza è un fattore positivo, non certamente un deterrente negativo.
0: Quello sicuramente. Senti direttore, le altre come si sono mosse invece? Perché guarda, è sempre un mercato italiano complicato sotto il profilo economico, non abbiamo le stesse finanze di altri paesi, però evidentemente squadre come la Roma, come il Milan, come la Fiorentina avevano voglia di rifarsi un po'
1: guarda,
0: il look.
1: La squadra che secondo me ha operato meglio è la Fiorentina. La Fiorentina ha messo in piedi, ha speso dei soldi, ha messo in piedi una squadra razionale. Io proprio l'altro giorno facevo una discussione con gente della Fiorentina e dicevo: se l'obiettivo è giocare in 4-3-3, la Fiorentina non ha gli esterni per giocare in 4-3-3, ma giocare in 4-3-2-1 la Fiorentina diventa, dalla metà campo in avanti, diventa una squadra veramente, che io ho una grande curiosità di vederla all'opera, perché è una squadra che ha centrocampo, c'ha Atta, c'ha Ulai, c'ha Fagioli, c'ha Ndur, e poi ci infili dentro Mastantuono, tanta roba, qualità,
0: sì, e tanta poi qualità. Io svelavo prima, quindi, che secondo me è anche un buon allenatore, secondo me.
1: Sì, ha preso un buon allenatore, poi sta dando via magari non
0: bisognerà capire Moise Kean, però bisogna anche arrivare ai 40 milioni che Como non vuole cacciare.
1: Ma quale 40 milioni? Ma che tu Milan compra Ramos 70 milioni di euro. Moise Kean, sì, l'anno scorso ha avuto 1000 peripezie. Ma Moise Kean, ricordate che i bomber, quando ciccano un'annata, l'anno dopo vanno in doppia cifra.
0: Sì.
1: Quindi Moise Kean, se io ce l'ho, me lo tengo. Cioè, non vado a fare il comodo ad altri. Poi è stato così bravo da prendere anche Pellegrino in alternativa, cioè due attaccanti centrali diversi, con un po' il discorso che faceva Oilund Lucca, no? Cioè, Ken, che è più un lupo solitario, un animalone che sta là davanti e fa reparto da solo, si muove dove lo porta il cuore, e poi c'ha questo attaccante centrale tipico anche per quanto attiene la morfologia, longilineo, Pellegrino. Io ricordo il papà, difensore centrale mancino del Vélez.
0: Come no?
1: Ed era un buon giocatore anche, un po' lento, però un buon giocatore. Cose strane, il papà difensore centrale, l'attaccante centrale, guarda la vita, no?
0: Come esatto.
1: Come strana. Comunque, voglio dire, la Fiorentina si è mossa bene, l'Inter si propone tranquillamente perché prende Stones là dietro, e Stones è ancora un signor giocatore, non, senza ombra di dubbio, un difensore centrale affidabile, sicuro, no? Bisogna vedere questo esterno destro che hanno preso in sostituzione di Dumfries,
0: Spence, certo,
1: gli dà il rendimento giusto, ma l'Inter chiaramente si propone. Io dico Inter, Napoli, lo metto sempre Napoli perché per me ha una rosa strutturata, una rosa forte, e quindi Napoli. Poi dopo il Como, che si riproporrà sicuramente per, magari non per lo scudetto, ma per le prime posizioni, un po' come ha fatto l'anno scorso, che è riuscita a centrare la Champions. La Fiorentina, che potrebbe essere una bella mina vagante per tutti. La Roma, se riesce a concretizzare qualcuna di quelle operazioni che ha in piedi ora negli ultimi... questo, il Milan, sinceramente, lo vedo sempre alle prese con i soliti problemi e di impostazione del lavoro e di gestione, quindi non lo so, diffido del Milan.
0: Vedremo. Intanto grazie direttore per essere stato con noi.
1: A voi.
0: Ti abbraccio, grazie davvero. Ciao. A Pietro Lomonaco abbiamo Emanuele Belardi con noi in diretta. Ciao Emanuele, benvenuto.
2: Buon pomeriggio
0: a te. Senti Emanuele, mi sembra di capire, almeno dal precampionato, almeno dai minutaggi che sono stati riservati ad Alex Meret e Milinkovic Savic, che si punta forte su Alex Meret di nuovo come portiere titolare dopo un'annata, quella dell'anno scorso, dove invece era stato un po' il contrario. I minutaggi dicevano Milinkovic Savic sempre presente anche quando Alex Meret non era infortunato.
2: Sì, l'orientamento del nuovo mister sembra che indichi questa scelta, però sarà il campo a dire quale sarà la scelta del mister. Però non dimentichiamo che l'anno scorso mi ha detto comunque ha avuto degli infortuni che l'hanno tenuto lontano per un po' di tempo, quindi anche l'anno scorso magari poteva avere più spazio e non l'ha avuto.
0: Non l'ha avuto invece quest'anno, anche per stessa ammissione da parte di Massimiliano Allegri, ci sarà un portiere titolare. Per le altre partite invece verrà impiegato un portiere che però avrà lo stesso tipo di importanza. Quell'altro portiere non è meno sicuro che sarà Milinkovic Savic. Il Napoli ha ricevuto delle offerte che non evidentemente hanno soddisfatto quelle che potevano essere le richieste da parte del Napoli o del ragazzo. Fatto sta che per adesso Milinkovic Savic è ancora al Napoli. Qualora dovesse andare via però, il Napoli ha sondato il terreno con Musso, ragazzo che conosce molto bene la nostra Serie A e che eventualmente ti piacerebbe come secondo, o sarebbe una presenza troppo ingombrante data l'esperienza internazionale?
2: No, non credo che sia una presenza ingombrante. Ormai nei grandi club, Napoli è un grande club, bisogna avere dei portieri forti, affidabili, e Musso ha fatto importante al Madrid, quindi io credo che sia un portiere da Napoli, e dove ci deve essere più portieri di un certo tipo per difendere i pali del Napoli.
0: Sì, bisognerà comunque avere sempre una coppia di portieri davvero molto ma molto forti, nonostante comunque Alex Meret, almeno in questo avvio di precampionato, ha dimostrato di essere ancora una volta un portiere affidabilissimo, un po' come tutto il Napoli. È stato abbastanza affidabile nelle amichevoli internazionali giocate a Castel di Sangro prima poi di dedicarsi alla preparazione di questa stagione, però quello che si fa nelle amichevoli non è lo stesso lavoro che poi bisognerà fare nel campionato. Allora si riparte contro il Genoa, che tipo partita d'immagini, ecco Emanuele, da questa prima di campionato, che è sempre un terno al lotto?
2: Bene, le prime partite sono sempre un'incognita, i veri valori poi verranno fuori più avanti, però il Genoa comunque è una squadra tosta, organizzata, c'è un bravo allenatore che l'anno scorso ha fatto benissimo, ha preso dei buoni giocatori, e quindi, e poi bisogna vedere anche la situazione fisica, come se sono, le squadre sono appesantite o dei carichi di lavoro. Hai detto bene tu, sono sempre interno all'otto le prime partite, però partire con il piede giusto è fondamentale secondo me.
0: E bisognerà cercare di sfruttare ogni tipo di occasione proprio per partire alla grande, come vorrebbe inevitabilmente il Napoli. Intanto grazie Emanuele per essere stato con noi.
2: Buon lavoro.
0: Alla prossima, grazie davvero Emanuele Velardi. Tra pochissimo andiamo a parlare anche di quello che è l'universo sportivo italiano, non soltanto per quanto riguarda il calcio. Lo faremo con Lucio Pengue, il collega del mattino, Gianluca Agata. Adesso intanto un pizzico di pubblicità e poi un disco. State lì.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pei, un saluto anche a Gianluca Agata. Ciao Gianluca, come stai?
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Gianluca, io e te siamo cresciuti nelle pagine delle varie e davvero dobbiamo dire che in quest'estate torrida, dove si racconta, sì è vero, il calciomercato, davvero gli argomenti sono tantissimi che riguardano Napoli, la Campania. Abbiamo visto anche un'estate bellissima con i trionfi agli europei di nuoto, di atletica, abbiamo visto trionfare i nostri atleti e gioire per loro. C'è anche tanta Campania, c'è un CONI che ha le sue varie federazioni che stanno producendo dei grandissimi risultati. Oggi approfondisci anche questa situazione sul Mattino, visto e considerato che è vero che in Italia riusciamo a produrre medaglie ovunque tranne che nel calcio. E però prima di approfondire tutto quello che è scritto oggi, mi sa che dobbiamo fare un ricordo di Varane, che è uno di quei campioni, che un atleta chiamato Cavallo, non so chi l'ha coniato queste espressioni, il capitano, ci ha fatto innamorare di uno sport che magari abbiamo seguito anche da vicino all'ippodromo di Agnano per tanti anni.
1: Eh sì, a 31 anni e 3.000 figli, sì. ci ha abbandonato il capitano è Varane, il più grande trottatore di tutti i tempi, un prodotto napoletano, anche se napoletano non era, perché in realtà era nato nel Ferrarese, però un prodotto napoletano, perché acquistato da Giordano, il suo storico proprietario, portato a Napoli, cresciuto ad Agnano, all'ippodromo di Agnano, il suo ideale storico Minucci era napoletano, quindi un prodotto napoletano a tutti gli effetti, che ha fatto innamorare anche chi innamorato di Ippica non c'era, chi può dimenticare la vittoria all'America con tutte quelle bandiere italiane, sapeva proprio nel 2001, se non sbaglio, sapeva proprio di Olimpiadi, di vittoria olimpica, un altro spaccato sportivo di questa nazione, che adesso si sta un po' perdendo, un po' per la crisi degli ippodromi, dell'Ippica, delle difficoltà che hanno, nonostante i grandi lavori, i grandi investimenti che si stanno facendo proprio su Agnano.
0: Eh sì, è vero, anche se Agnano oggi è diventato anche, diciamo così, un polo del divertimento, non solo dell'Ippica, è anche giusto magari che un impianto così storico, importante e capiente possa ospitare anche altre manifestazioni, non solo l'Ippica, però è sempre il tempio del cavallo, mi viene da dire.
1: Ma sai, questo è un tema che ormai riguarda tutti, riguarda anche Napoli, pensiamo, e qui tocco una corda, tocco uno delle tue corde, pensiamo al Palazzo dello Sport. Ormai il Palazzo dello Sport non è più solo il luogo dove si gioca il basket, il Palazzo dello Sport è il luogo dove c'è una convention per 10.000 persone, è un luogo dove si possono ospitare le ATP Finals e quindi un grande torneo di tennis, e magari anche, che ne so, anche qualsiasi altro di un grande concerto o qualcos'altro. Napoli, e in questo modo ti do il gancio per poter passare all'altro argomento, Napoli vive di questa situazione un po' strana, dove magari ha bisogno di impianti per coltivare i propri talenti, perché è vero, ci sono state vittorie napoletane anche nel nuoto e nell'atletica, però diciamo un po' le tiriamo un po' per i capelli, perché sono ragazzi napoletani o campani cresciuti altrove.
0: Esatto. Tu nell'approfondimento sul Mattino c'è questo focus sugli impianti, ma anche sulle politiche federali. Hai intervistato, lo ricordiamo, anche Sergio Roncelli, che è il presidente del CONI della Campania, per quello che riguarda le politiche federali, ma anche per quello che riguarda il governo, il Ministero di Sport e Salute. E poi ci sono tanti campioni che hanno dato lustro alla nostra nazione, che un po' di traslato, un po' perché ci sono nati, insomma, hanno un po' di sangue campano.
1: Sì, diciamo che su tutti ci sono 3-4 nomi, quali quelli di Maniera Esposito, che è napoletana, ha vinto medagliata all'ultimo Europeo di ginnastica, che però attaccatissima alla sua terra, il Bosco Trecase, però è cresciuta agonisticamente a Civitavecchia.
0: Però posso dire, mi è dispiaciuto leggere tante polemiche social, non so perché, su Maniera Esposito. Poi, per carità, si cavalca sempre la polemica, però anziché apprezzare un'atleta bravissima che volteggia su quel tappeto, alcune polemiche non le ho capite proprio.
1: All'altra faccia dei social, onestamente, la sua risposta è stata perfetta, perché quando lei ha risposto dicendo "con il mio fisico vinco le medaglie", automaticamente il napoletano si sarebbe astutato tutti quanti fondamentalmente, quindi questo è perfetto. E lei è un amante della sua terra, ricorda la sua terra di origine, nonostante l'abbia lasciata a 5 anni, a 6 anni, giovanissima. Poi c'è Daria Derkac, Dare una ragazzina che è arrivata a 9 anni dall'Ucraina, ha aspettato 18 anni per avere la cittadinanza italiana e non ha potuto gareggiare da italiana in precedenza, proprio perché non esiste un diritto sportivo, praticamente la legge italiana non permette che si possa gareggiare da italiani nonostante si risieda stabilmente italiani, bisogna essere cittadini. E Daria è la forza della determinazione, e direi anche che una che si è commossa e si commuove con l'inno italiano, magari più perché lo ha conquistato rispetto a qualcuno al quale gli è stato donato per nascita e magari non lo considera come dovrebbe essere. Poi Luca Sito non è napoletano, Luca Sito è napoletano dell'anima, perché lui è milanese di nascita ma è figlio di un avvocato napoletano, tifosissimo del Napoli, e ha portato la 4x4 a vincere il medagliere olimpico e il medagliere degli europei di atletica leggera, e tanti altri nomi che sono stati protagonisti e saranno protagonisti, perché non dimentichiamo che adesso il 20 cominceranno i giochi del Mediterraneo, la pattuglia sarà di 35 campani, quindi niente male, giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto, una delle pochissime manifestazioni che si svolgono nel sud Italia, una manifestazione significa impianti.
0: E senza contare il fatto che in quest'estate napoletana, torrida, caldissima, tanti natanti passavano tra le barche dell'America's Cup, che a settembre saranno qui di gara a Napoli, nello splendido Golfo di Napoli. Anche questo, insomma, è da registrare. Gianluca, io ti ringrazio, ti abbraccio e ti saluto. Grazie sempre.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a Gianluca Agata de Il Mattino. Ora ci fermiamo e poi siamo pronti per la terza ora di Radio Gol.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Partiamo dalla cronaca. Dopo la notte di temporali che ha interessato Napoli, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutta la Campania. L'allerta sarà in vigore oggi dalle 14 alle 20, previsti rovesci e temporali improvvisi anche di forte intensità con possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree dove i fenomeni potrebbero evolvere rapidamente. Appena 13 anni, il ragazzino fermato dai carabinieri a Procida dopo una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. Il minore aveva con sé uno zaino con 1.550 euro in contanti e diversi gioielli sottratti poco prima alla vittima con la tecnica della cosiddetta finta rapina. Il tredicenne è stato affidato ai familiari essendo non imputabile. Due vigili sono stati aggrediti a Torre Annunziata da un parcheggiatore abusivo durante un controllo nei pressi del Lido Nettuno. L'uomo, armato di un bastone, avrebbe colpito gli agenti e danneggiato anche l'auto di servizio, infrangendone i vetri. Nella colluttazione è rimasto ferito anche il parcheggiatore, accompagnato in ospedale e poi medicato. A Marano i carabinieri hanno arrestato un 25enne di origini ghanese accusato di aver aggredito brutalmente la compagna, una donna di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo l'avrebbe picchiata e avrebbe anche spento delle sigarette sul suo volto. Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere. Paura nella notte a Napoli, dove intorno alle 2.30 un incendio ha distrutto alcuni veicoli all'interno di una concessionaria in via Iannelli. Le fiamme hanno coinvolto alcuni motoveicoli, un furgone e due automobili. Non si registrano feriti. Sul rogo indagano i carabinieri. Non viene esclusa l'origine dolosa e saranno anche gli accertamenti dei vigili del fuoco a chiarire dinamiche e cause dell'incidente. Andiamo con lo sport, il calcio. Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 è ormai a un passo dal trasferimento in azzurro. Una volta ottenuta l'idoneità potrà completare gli ultimi adempimenti e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo un avvio con cieli sereni sulla Campania, il tempo cambia, si sviluppano rovesci e locali temporali, specialmente nelle aree interne. I fenomeni insisteranno sull'Appennino a causa del transito di un fronte. Clima ancora caldo ma senza eccessi, temperature massime comprese fra i 28 e i 33 gradi. Un caldo che si farà sentire anche nella notte, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 26 gradi. Domani il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi, poche le variazioni termiche. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
7: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli e anche attraverso YouTube con la nostra diretta streaming. Grazie a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica, grazie a Lucio Pengue in redazione e anche grazie al nostro prossimo ospite che è Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, benvenuto.
8: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te. Come giudichi questa estate napoletana? Perché da un lato ci sono tanti tifosi che si lamentano a proposito del mercato, qualche risposta positiva però è arrivata dal campo di una squadra che sembra aver già intrapreso la giusta via per questo futuro targato Massimiliano Allegri.
8: Ma intanto manca ancora qualche giorno la chiusura del mercato, per cui non è che possiamo fare dei bilanci e dire è andata bene, è andata male, hanno preso di più, hanno ceduto di più o di meno. I segnali ci sono stati. Favasulli secondo me è un calciatore molto importante, Badiashile ugualmente. Bisogna risolvere qualche problema in avanti, in attacco, perché c'è ancora questo, come dire, nudo da sciogliere. E poi bisognerà vedere se c'è ancora qualche altro colpetto. Tutto dipende anche dalle cessioni. Il Napoli si è ritrovato in una condizione un po' di staticità, è stato un po' bloccato, però vedo però le altre squadre che stanno spendendo centinaia di milioni. Vedo quello che ha fatto il Como, che ha un fatturato operativo di 53 milioni e già ne ha spesi 115. Vedo quello che ha fatto la Fiorentina, che ha speso 100 milioni e ne ha incassati soltanto 11,5. Il Milan, l'Inter ha preso, cioè ha preso calciatori importanti, l'Inter si è rafforzato ulteriormente con Son, Spence, che è velocissimo, importante. Il Napoli è molto competitivo, però è un campionato molto ma molto duro.
7: È un campionato duro nel quale però il Napoli dovrà in qualche modo, per prima cosa, Salvatore, evitare quelle situazioni infortuni che sono state probabilmente la vera spina del fianco della passata stagione. Certo, non abbiamo iniziato benissimo perdendo subito Maria Nucci, però per il resto comunque una squadra che ha bisogno di mettersi in sesto.
8: Ma sicuramente, vabbè, Maria Nucci è sicuramente, come dire, un po' di sfortuna, però ci sarà una sosta anche abbastanza lunga per recuperare quelli che saranno gli infortunati, però tutto sommato, insomma, il Napoli che affronterà il Genoa è un Napoli molto ma molto competitivo, e vedremo quanto importante è la mano di Allegri già alla seconda di campionato contro il Como.
7: Ci facciamo aiutare in questa nostra chiacchierata, Salvatore, anche dal grande Gianni Improta, che si aggiunge in diretta. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
9: Ciao.
7: Siamo con Salvatore Biazzo che ti saluta.
8: Ciao Gianni.
9: Grazie. Ciao.
7: Senti Gianni, discutevamo, no, del fatto che il Napoli comunque, come diceva Salvatore, ha una rosa importante, una rosa che sicuramente può approcciare questa nuova stagione con un piglio sicuramente decisivo e deciso, con Massimiliano Allegri che già ha fatto i primi esperimenti all'interno di questi due ritiri, quelli di Di Maro e di Castel di Sangro, però da un lato c'è anche, come ricordava anche Salvatore, un lato della tifoseria che lamenta questo mercato che di fatto per adesso non c'è stato.
9: Ma non è che non c'è stato, conosciamo benissimo le difficoltà per operare, sappiamo tutti che bisogna prima sfoltire per poi mettere dentro qualcuno, poi gli infortuni hanno recitato ancora una volta la loro parte, perché vedersi quasi senza difensore, è normale che uno dovevi andarlo a prendere per salvaguardarsi. Io no, tifoso giustamente si aspetta, che ti devo dire, un colpo a sensazione, no? Come del resto, certo, è stato sempre abituato il popolo napoletano, però non si sa mai. Io sono fiduciosissimo per un motivo semplicissimo, perché io ritengo assolutamente, ma non solo io, che l'organico del Napoli di per sé già forte. È normale che bisognava vedere, ecco, tornando un po' a ritroso, il problema che ha attanagliato l'anno scorso la squadra, no? Con gli infortuni e via discorrendo. Lukaku è andato via, De Bruyne invece sembra essere destinato nel progetto di quest'anno, se la fortuna ci assiste sotto tutti i punti di vista, anche quelli degli infortuni, io penso che, sono d'accordissimo con Salvatore, il Napoli è un organico di tutto rispetto, anche se non dovesse arrivare qualcuno, però è normale che siamo ancora in fase di calciomercato e sono convinto che la società qualche colpo a sensazione lo farà.
7: Salvatore, non so se è una domanda o una considerazione per il baronetto di Posillipo.
8: No, è piuttosto una considerazione che possiamo fare insieme. Cioè, quello che io penso è che comunque molti dei calciatori che nella scorsa stagione non hanno avuto la possibilità di esprimersi compiutamente, diciamo così, tranne per Vergara, eccetera, però in questa stagione con il 4-3-3, cioè con una mano completamente diversa, con un allenatore che fa giocare in allenamento molto col pallone, anche perché si inizia praticamente sabato prossimo, siamo già in campo con la Serie A, è del tutto evidente che alcuni di quei calciatori che erano così così, insomma, avranno la possibilità di esprimersi al meglio. E d'altro canto poi Allegri dovrà fare anche, come dire, un po' di tattica relazionale, nel senso che per esempio vedi Lucca che dopo aver segnato fa con il dito il segno zitti tutti, dovrebbe stare un attimo più tranquillo, perché è un giovane che può dare molto al Napoli o in un'altra squadra dove va, ma se ha un temperamento e una personalità, se no altrimenti non ha, sarà una promessa mancata.
7: Gianni.
9: D'accordissimo, guarda, sapete, hai toccato un tasto che mi è tanto caro, vale a dire quello del modulo tattico, il 4-3-3. Io ho sempre visto il Napoli negli ultimi anni con questo atteggiamento tattico, non tutti gli allenatori lo hanno fatto osservare o perlomeno si sono limitati a cambiare spesso, quindi già questa è una garanzia, perché l'organico del Napoli è tarato proprio per il 4-3-3 e quindi sono convintissimo che si farà molto bene. Poi per quanto riguarda Lucca, d'accordissimo, fatto un gesto che non si sarebbe mai dovuto permettere di fare, anche per un motivo semplicissimo, l'hai detto tu, caro Salvatore, è un giovane che ovviamente ha delle sue qualità, però io ho sempre detto una cosa, che Lucca, al di là delle sue qualità che gli riconosciamo, non lo vedo centravanti puro del Napoli. Parlo di un qualcosa che qualcuno potrà dire, ma Gianni Prodi che sta dicendo? No, sto dicendo niente di particolare. Il popolo napoletano è abituato ad avere in quel ruolo sempre grandissimi campioni. Lucca non lo è un buon giocatore, ma non certo da Napoli.
7: È un ragazzo che si sta giocando ancora le sue chance per rimanere a Napoli. Per adesso offerte importanti per lui non ci risultano. Vedremo quelle che saranno poi le prossime mosse del Napoli e inevitabilmente anche delle altre squadre se decidono di bussare alla porta degli azzurri. Gianni, prima di salutarti, un'ultima domanda te la faccio invece su quella che deve essere la gestione della stagione. Napoli avrà 3 appuntamenti importanti, campionato, Coppa Italia e Champions League, e probabilmente il pallino di fare meglio in Champions rispetto all'anno scorso, anche se ci vuole davvero poco a fare meglio rispetto alla passata stagione, è sicuramente la cosa principale che avrà chiesto Aurelio De Laurentiis a Massimiliano Allegri.
9: Assolutamente sì, e poi sappiamo Massimiliano Allegri dove è arrivato in Champions con le sue squadre, quindi sì. Il presidente si aspetta, non dico quello diciamo che ha davanti agli occhi per quanto riguarda l'operato di Allegri in Champions, ma certamente di fare un cammino nettamente migliore rispetto all'anno scorso, onestamente, che è stato il tallone d'Achille di Conte, perché nessuno si sarebbe aspettato quell'eliminazione così in fretta, e quindi siamo rimasti un po' tutti delusi. Ecco da dove nascono anche un po' di sapori, ecco, usiamo questo termine, all'interno, che poi hanno determinato, non dico l'allontanamento di Conte, ma consensualmente hanno capito che non potevano continuare. Sotto questo aspetto Allegri è più garante, quindi dobbiamo essere tutti fiduciosi, ma poi ripeto, l'organico del Napoli è un organico incredibile, se stanno tutti bene andremo molto avanti anche in Champions.
7: Grazie Gianni, ti abbraccio forte, alla prossima.
9: Grazie a te.
7: Grazie.
9: Ciao, un abbraccio.
7: Grazie davvero a Gianni Improta. Resto un altro po' con te, Salvatore, perché sì. A vedere queste prime amichevoli ho notato quanto il Napoli sia capace, sotto una nuova gestione di Massimiliano Allegri, di cambiare approccio alla fase offensiva a seconda di chi ha in mezzo al campo e a seconda di quelle che può essere eventualmente una gestione propria del tecnico, e ti faccio degli esempi pratici. Se abbiamo Billy Gilmour, il Napoli è una squadra che può cercare la profondità o eventualmente lanci lunghi a scavalcare la difesa per prepararsi ad eventuali riaggressioni alte delle squadre avversarie. È una squadra capace di passare da 4-3-3 a 4-2-3-1 semplicemente cambiando un solo giocatore, ovvero facendo entrare Kevin De Bruyne. Una squadra che ha provato all'interno dei ritiri, in particolar modo quello di Castelli Sangro, addirittura un doppio esterno a sinistra con non solo Noah Lang e Alisson, ma anche Alisson e Vergara, o Vergara e Noah Lang ad alternarsi su quella fascia, senza considerare anche l'inserimento dei centrocampisti di Spinazzola e di McTominay. Una squadra che sa cambiare pelle e sa avere nuove soluzioni tattiche offensive.
10: Hai fatto un ottimo design così è tatticamente, però d'altro canto bisogna anche notare che il 4-3-3 predispone a un cambiamento in corsa, uno pensa sono 4-3-3 e restano sempre 4-3-3, no? Non è proprio così, è un tipo di schieramento che consente a, per esempio, a un terzino esterno come Di Lorenzo di salire e andare a fare la mezzala, cosa che gli riesce particolarmente bene, e lo abbiamo visto anche nelle amichevoli e negli scorsi campionati. B, ti consente appunto di fare uno schema completamente diverso, cioè di portare tutto a sinistra oppure di caricare a destra e di liberare l'uomo sulla sinistra. Sui movimenti degli schieramenti tattici, questo diventa quasi un esempio classico e scolastico, la duttilità, l'elasticità del 4-3-3.
7: Eh sì, effettivamente è così. Intanto grazie Salvatore per essere stato con noi. Alla
8: grazie
7: prossima.
8: A te per avermi invitato, grazie.
7: Grazie a Salvatore Biazzo. Ed è davvero un piacere anche accogliere il nostro prossimo ospite, che è Moreno Longo. Ciao mister, benvenuto.
11: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno,
11: grazie
7: a te.
11: Voi.
7: Grazie per aver accettato il nostro invito. Un Napoli che approccia la prossima stagione, un Napoli che vuole contendere all'Inter lo scudetto, come è capitato anche nelle passate stagioni. Due squadre che hanno cambiato poco, che stanno cercando di completarsi in questa marcia d'avvicinamento alla prima giornata di campionato. Però ci sono anche tante altre squadre, mister, che quest'anno vorrebbero inserirsi all'interno della lotta a scudetto. Penso soprattutto al Milan di Amorim e anche a Luciano Spalletti, che stavolta con la Juventus inizia dalla prima giornata alla guida dei bianconeri.
11: Sì, credo che il lotto di squadre che proverà a giocarsi questo scudetto sia questo. Non dico un'eresia, naturalmente, se parlo anche di Como.
7: Sì.
11: L'anno scorso lo citavo per la Champions, quest'anno non mi stupirei dovessero puntare ancora più in alto. Dovranno sicuramente far sì che la Champions non gli tolga troppe energie, sarà una squadra che si è rinforzata ancora tanto. Per quanto riguarda il Napoli, credo che abbia le carte in regola per poterselo giocare. L'Inter rimane la favorita per qualità dell'organico e perché comunque è la detentrice del titolo. Credo che poi Milan, Napoli, la stessa Juventus possano comunque essere lì pronte, qualora dovessero fare una stagione sopra le righe, a poter cogliere anche un passo falso dell'Inter, che a quel punto aprirebbe la possibilità a una di queste per potersi inserire per la corsa sul titolo.
7: Nuovo corso del Napoli affidato a Massimiliano Allegri, che però non potrà contare su Alessandro Buongiorno, che purtroppo con l'operazione resterà fermo probabilmente fino a gennaio, dispiace tanto. Poi un'altra stortura, quella di Marianucci, che per un problema al ginocchio anche lui resterà fermo due mesi. Diciamo non è iniziata sotto la buona stella questa nuova avventura di Massimiliano Allegri, però è un allenatore che conosce così tanto bene il suo lavoro, mister, che ovviamente sarà a trovare le soluzioni giuste.
11: Sì, quando si parla di fare una stagione anche oltre le aspettative, si tratta anche di avere quel pizzico di fortuna che riguarda in questo caso gli infortuni, dove ci devono essere stagioni che ti permettono di avere tutta la rosa a disposizione. Quando inizia a esserci qualche infortunio di troppo, sicuramente qualche problematica da gestire ce l'hai. In questo credo che Allegri sia un maestro, perché in tutti questi anni di carriera non ho mai visto un allenatore piangersi addosso, ma ho sempre visto un allenatore cercare soluzioni, andare avanti cercando di sfruttare sempre il materiale che aveva a disposizione. Quindi meglio di lui sicuramente non c'è nessuno in grado di poter gestire anche queste situazioni. Certo che se parliamo di titolo, c'è bisogno di un Napoli che possa avere a disposizione poi, naturalmente parlando dell'annata calcistica, dei migliori calciatori sempre a disposizione, perché sono quelli che poi alla fine fanno la differenza.
7: Mister, nella tua esperienza a Bari, non l'ultima ma la penultima, hai avuto la possibilità di allenare Favasulis, sebbene fosse ancora più giovane di adesso. Ti volevo chiedere che ricordo hai di questo ragazzo, di come diciamo si lascia allenare e dirigere, ecco, da un tecnico.
11: Ma il ricordo di Favasulis è un ricordo fresco, perché si tratta solo di due anni fa.
7: Certo.
11: Con noi ha fatto un percorso davvero importante di crescita. Da quando è arrivato, da quando è andato poi via a Catanzaro, era un giocatore che nella seconda parte di stagione era cresciuto in maniera esponenziale. È un calciatore che per un allenatore credo che sia il massimo da poter allenare, perché è un giocatore umile, con grande cultura del lavoro, con grande disponibilità, è un giocatore che ti dà il cuore, umanamente parlando è veramente un ragazzo che merita tutto quello che sta avendo. Infatti gli auguro davvero di potersi consacrare a Napoli, di poter continuare questo suo percorso di crescita, perché se lo merita. E poi ha sicuramente tante qualità, perché è un giocatore che ha tanto dinamismo, un giocatore che riesce a fare due fasi fatte bene, è un giocatore che predilige comunque giocare indifferentemente sia da una parte che dall'altra, sia a destra che a sinistra. L'abbiamo impiegato anche un po' da interno di centrocampo oltre che sull'esterno, e devo dire che si è sempre reso utilissimo, perché è un giocatore che ti dà disponibilità, ma soprattutto riconosce gli spazi, ha un dinamismo e una conduzione di palla nello stretto che comunque gli permette sempre di uscire anche fuori da situazioni complicate. E nell'ultimo anno abbiamo cercato con lui di lavorare molto negli ultimi 30 metri per quanto riguardava la finalizzazione, l'ultimo passaggio, il cross qualitativo, e devo dire che nell'ultimo periodo era migliorato decisamente. L'anno scorso secondo me ha completato questo miglioramento a Catanzaro. Per il Napoli, per questo livello, sicuramente dovrà migliorare, però credo che il futuro sia dalla sua, perché quando hai quell'atteggiamento che ha Costantino Pavasuli, secondo me i miglioramenti non possono che venire.
7: Mister, ti auguro di vederti quanto prima su un'altra panchina. Ovviamente buon lavoro, ti abbraccio forte e alla prossima. Grazie davvero.
11: Grazie a voi. Vi mando un abbraccio.
7: Grazie.
11: E buona giornata.
7: Grazie davvero a Moreno Longo. E ben ritrovato invece al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Ciao direttore, benvenuto.
12: Buongiorno, grazie per l'ospitalità.
7: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Parto con te a proposito di questa nuova era di Massimiliano Allegri, improntata soprattutto su un livello difensivo che ho trovato subito di altissimo livello, e via via poi bisognerà però anche concentrarsi su quella che è la fase offensiva del Napoli, secondo me sulla qualificazione ancora di più di quelle che sono le caratteristiche di Rasmus Højlund, perché tutta la squadra mi sembra funzionare bene, ma ancora secondo me non totalmente per il suo attaccante principale.
12: È un problema che ha avuto anche l'ultima Juve di Allegri, quella del triennio del suo ritorno, quella di riuscire a fornire adeguatamente gli attaccanti, e in particolare Dusan Vlahovic, che per 2 anni e mezzo dei tre in cui Allegri è stato allenatore è stato il centravanti della Juventus, ed è stato un centravanti che in qualche modo ha sempre lamentato una certa carenza di assist e un gioco che non lo favoriva. Insomma, è normale che Allegri curi la fase difensiva, è una sua caratteristica. Io sono convinto che da questo punto di vista il Napoli potrà, come dire, dormire sonni tranquilli, perché tendenzialmente le squadre di Allegri prendono pochi gol. Il problema è adesso sistemare la fase offensiva, riuscire a sfruttare quel potenziale che il Napoli ha, e non soltanto in Højlund, perché poi credo che il Napoli abbia alcuni tra i centrocampisti più prolifici della Serie A, quindi poi non importa che segni il centravanti, l'importante è che i gol qualcuno li faccia. Ecco, la fase offensiva dell'ultimo Allegri, l'Allegri dei 3 anni alla Juve e, se vogliamo, anche dell'anno al Milan, è un po' il punto debole che ha dimostrato, insomma, che è emerso.
7: Senti, invece, a che punto è la nuova Juve di Luciano Spalletti? Perché ovviamente qui Luciano ha lasciato un grandissimo ricordo e probabilmente proprio questo fa temere che iniziando dal primo minuto questo campionato, come non era accaduto invece nella passata stagione, possa mettere un po' in difficoltà quelle che sono attualmente le due favorite sulla carta, ovvero Inter e Napoli.
12: La Juventus è ancora molto incompleta. Io credo che visto che parlavamo del Napoli, il paragone tra la rosa della Juventus e la rosa del Napoli in questo momento sia un paragone che vede ancora favorito il Napoli nettamente per qualità media della rosa. Sono giocatori che il Napoli ha e che la Juve non ha a centrocampo, ma in generale. Quindi io credo che da questo punto di vista Spalletti parta leggermente indietro, perché il materiale a disposizione resta un materiale che, nonostante siano stati fatti degli acquisti interessanti, giusti, in qualche modo funzionali alle esigenze della squadra, il livello qualitativo della rosa della Juve non sia impennato a tal punto da poter essere paragonato a quello del Napoli o quello dell'Inter, che secondo me è il top che c'è in Italia. Quindi stiamo a vedere. Io ho grande fiducia nel lavoro di Spalletti, perché l'anno scorso ha preso una squadra abbastanza scombiccherata e le ha dato un gioco, le ha dato un'identità tattica abbastanza precisa, è il top che c'è in Italia. Quindi stiamo a vedere. Io ho grande fiducia nel lavoro di Spalletti, perché l'anno scorso ha preso una squadra abbastanza scombiccherata e le ha dato un gioco, le ha dato un'identità tattica abbastanza precisa. Dopodiché poi appunto

0: come dire, ulteriori rinforzi dal punto di vista prettamente qualitativo, la rosa della Juventus è un passo indietro rispetto a quelle dell'Inter e del Napoli. Magari poi se la può giocare con quella della Roma, che però devo dire che si è rinforzata bene, e con quella diciamo, se vogliamo, la Juventus la vedo ancora superiore a quelle dell'Atalanta, quella della Fiorentina, sempre per come dire, sciorinare la griglia di partenza del campionato. Però Napoli e Inter secondo me sono un passo avanti e non basta la bravura di Spalletti a colmare quel gap.
1: Eh no, quello sicuramente. Poi bisognerà capire anche quelle che saranno inevitabilmente le ultime mosse, visto che manca ancora tanto alla chiusura del mercato. Cosa ti aspetteresti per renderla competitiva, quanto l'Inter e quanto il Napoli in questo momento?
0: Un centrocampista in grado di cucire il gioco, perché la Juventus in questo momento fa una grande fatica a portare la palla davanti. Poi quando la palla arriva davanti, la qualità di Yıldız, di Conceição, di Colomouani, eventualmente anche di Alaibegovic, garantisce comunque sempre una scintilla. Però il problema è portarla la palla lì dove ci sono questi attaccanti di talento. Nel precampionato si è registrata una certa fatica nel portare la palla davanti, la costruzione dal basso fa fatica a uscire dal pressing avversario e in generale non c'è un giocatore in grado di verticalizzare o in grado di innescare rapidamente gli attaccanti. Un po' lo ha fatto Douglas Luiz, che è un po' la sorpresa di quest'estate, il giocatore che insomma, sì, il primo anno era stato bocciato, poi ha fatto un anno un po' in pellegrinaggio nella Premier, facendo prima il Nottingham, poi l'Aston Villa, però Douglas Luiz, che indubbiamente ha dei piedi fatati, è però un giocatore lento e che poi in fase difensiva rischia di fare dei danni. Quindi ecco, io mi aspetto che la Juve vada a trovare quel giocatore lì, un giocatore che riesca a cucire il gioco, che in questo momento è un po' sfilacciato, e poi un altro attaccante, perché Colomouani è stato il giocatore che la Juventus ha inseguito per, certo, buona parte dell'estate, ma non ha una riserva, perché mi rifiuto di credere che Jonathan David rimanga alla Juve e che possa essere il secondo attaccante a disposizione di Spalletti. Sarebbe una cosa, come dire, che limiterebbe molto le ambizioni juventine.
1: Direttore, grazie davvero per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie davvero al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Noi ci fermiamo, un disco e poi ancora Radio Gol.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Grazie.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ultima mezz'ora insieme, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna in questa puntata di Radio Gol di martedì 18 agosto 2026. Manca pochissimo, 4 giorni, a quello che sarà l'esordio degli azzurri in campionato contro il Genoa a Marassi, e sarà la prima puntata di questa grandissima avventura che poi ci regalerà anche la Coppa Italia e anche la Champions League. Vedremo quello che sarà il percorso della squadra di Massimiliano Allegri, che per adesso si è comportata davvero molto bene all'interno del precampionato. Una squadra che sotto il profilo difensivo ha offerto già quelle che possono essere le garanzie necessarie ad avere una buona stagione, mentre invece per quanto riguarda le soluzioni offensive le abbiamo viste soprattutto contro l'Aris di Salonicco, sebbene magari il livello rispetto a Osasuna e Celta Vigo si fosse leggermente abbassato. Io ne approfitto però per ricordarvi un paio di appuntamenti. Perché? Perché per quanto riguarda tutte le gare di questa stagione, in quanto radio ufficiale, vi proporremo a livello regionale radiofonico tutte le partite con la mia radiocronaca e quella con il commento tecnico di Paolo Del Genio, sia in campionato che in Coppa Italia che anche in Champions League. Ma ovviamente non abbandoniamo la TV, dove a partire sabato ritornerà Diretta Azzurra, condotta da Carlo Alvino con Emanuele Calaiò e con Nicola Mora, e poi nel post partita Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo per analizzare tutto quello che accade nel corso dei match, con le voci dei protagonisti che arriveranno direttamente da tutti gli impianti d'Italia ed Europa dove il Napoli giocherà in questa stagione. E il primo impianto sarà quello di Marassi, il Luigi Ferraris, che storicamente ci ha regalato non solo dei gran bei colpi d'occhio quando c'era quel vero e proprio gemellaggio che purtroppo ormai non riusciamo più a registrare da un bel po' di tempo, ma anche e soprattutto quando sono arrivate delle emozioni molto belle come quella della promozione in Serie A dell'era De Laurentiis. Ecco, stiamo proponendo almeno una volta al giorno uno dei protagonisti di quel match. Ieri abbiamo riascoltato le parole di Gennaro Iezzo, che ovviamente ci teneva a ricordare quella giornata. Oggi invece voglio salutare e ringraziare Davide Giubilato, che abbiamo al telefono con noi. Come stai, Davide?
1: Ciao ragazzi, bene, grazie.
0: Grazie a te per essere nel nostro pomeriggio. Davide, fu una giornata molto particolare, le emozioni a ogni pallone che sfiorava l'una e l'altra porta facevano battere tanto il cuore dei tifosi sugli spalti, però entrambi erano ben coscienti che da lì sarebbero uscite due squadre che erano pronte per la Serie A.
1: Oddio, no, non solo la giornata che adesso raccontiamo, ma anche dalla sera prima, perché certo, comunque naturalmente nessuno ha dormito. Io ricevetti una bellissima sorpresa in albergo di un tifoso del Napoli, amico di Peppe, che mi fece addirittura uno striscione, che stavo discutendo con la società per il rinnovo, eccetera, eccetera. Resta con noi, eccetera eccetera. È iniziato veramente molto molto bella quella serata, quella nottata. La partita, sì, come dici di due squadre, ma il problema principale non era tanto per noi ma era per il Genoa, sinceramente. Poi si è conclusa con tutte e due le squadre, per carità di Dio, giornata storica, partita storica, collegamento, ci diceva il presidente, per stimolarci, collegato in tutto il mondo, che in Piacenza poi ha fatto il risultato, siamo andati tutti e due. Ma avendola vissuta, e ti garantisco che sarebbe stato un problema più per il Genoa che non per noi, noi quella partita l'avremmo portata a casa in un modo o nell'altro. Non so loro, se senti qualcuno di loro ti dirà la stessa cosa, ma non è così. No, assolutamente, non l'avremmo portata l'avremmo portata a casa.
0: Sì, guarda, sono d'accordo con te, perché io che le vivo male, no, tutte le partite del Napoli, però avevo questo senso di davvero non solo di fiducia nei vostri mezzi, perché eravate straordinari, avevate fatto una stagione dove avevate dimostrato tutto quello che volevate dimostrare, però era probabilmente la vostra consapevolezza che mi arrivava da casa su quelle che erano le vostre intenzioni, cioè che in una maniera o l'altra comunque sarebbe arrivato il risultato anche se fosse cambiato qualcosa. Quella sensazione di essere davvero belli centrati, immagino l'avevate scoperta un bel po' di tempo prima, David.
1: No, avevamo lavorato tanto. Guarda, questa cosa nasce dalla finale purtroppo persa del primo anno con l'Avellino.
0: Sì.
1: Mi dà fastidio anche ripeterla, persa con l'Avellino, però l'abbiamo persa, quindi è successo. Da là, io credo che sia nato tutto da là. Abbiamo fatto un girone di ritorno veramente, veramente bello, arrivando fino alla finale. Però oggi ti posso dire che doveva andare così, perché da quel momento in poi, anche con l'aiuto della società, naturalmente fondamentale quello dei tifosi, perché il giorno dopo, è vero che quando tu ti impegni e dai al 200% nessuno ti dice niente, e così è successo, non sì. È stato detto nulla.
0: Sì.
1: Da quel momento, dal primo giorno di ritiro, ma senza dire nulla, abbiamo percepito che era veramente arrivato il momento, sia il primo anno di C che quello successivo, è stato un po' più difficoltoso, avremmo col tempo riportato il Napoli dove merita e dove oggi giusto che sia.
0: Senti Davide, visto che parlavi delle sensazioni della vigilia, visto che adesso ci approcciamo al nuovo campionato e immaginiamo che per un calciatore ogni stagione sia sempre molto diversa e ci sia, no, alla vigilia sempre quella sensazione particolare, ecco, ce la racconti un po', prima dell'inizio di un campionato, cosa prova un calciatore?
1: Oddio, sì, hai l'abitudine degli altri campionati, ci mancherebbe, però non è l'inizio del campionato, è ogni partita secondo me, perché poi le stesse sensazioni ce l'hai dalla prima all'ultima partita di campionato. All'inizio è un po' diverso perché c'è anche il fattore fisico che ti incide molto, devi calibrare bene le forze sia fisiche che mentali, perché comunque inizio anno l'aspetto fisico conta tantissimo, fai fatica non come durante l'anno, ecco, c'è quella componente che secondo me, io parlo anche per me stesso, le prime due o tre partite facevo una fatica proprio veramente immane, uno per la temperatura, poi in base al fisico eccetera eccetera, sì,
0: certo.
1: Il capparella di turno non sentiva la fatica tranne l'inverno che c'erano i campi un po' più pesanti, ecco, queste cose. Però secondo me l'aspetto oggi poi in particolare, insomma, si vive in un altro modo, perché si prepara proprio nei minimi dettagli tutta la partita, anche quando giocavamo noi, per carità di Dio. Ma
0: sì.
1: Oggi è un po' più scientifica la cosa.
0: È vero, anche un po' più affidata alla tecnologia. David,
1: esatto.
0: Io ti voglio ringraziare come sempre, ti abbraccio fortissimo. Buona settimana.
1: Grazie, è sempre un piacere.
0: Piacere nostro.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre. Grazie davvero a Davide Giubilato. Chiudiamo i nostri collegamenti di quest'oggi e lo facciamo con il collega di Sport Italia, Vincenzo Credendino. Ciao Vinci, benvenuto.
2: Buon pomeriggio Vincenzo, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Ormai diciamo il mercato è bello e caldo, siamo nelle ultime due settimane, bisognerà fare gli ultimi movimenti, il Napoli sta pensando soprattutto alle uscite. Due nomi su tutti, Khedira e Ngonghe. Da un lato c'è Khedira che ha visto più di una soluzione, adesso sembra vicinissima quella di Verona, però le precedenti non si erano concretizzate, speriamo che adesso invece una strada la trovi questo ragazzo, e dall'altra parte invece Ngonghe, che un po' il preziosello lo fa, vorrebbe l'estero, però attualmente l'unica pista concreta sembra essere il Monza. Qual è il destino degli esuberi del Napoli in questo momento secondo te?
2: In questo momento il Napoli ha questo imperativo, sono ormai mesi che il DS Manna lavora soprattutto a quello che è l'opera di sfoltire la rosa, ci sono tanti stipendi che vanno a pesare sulle casse azzurre, più si avvicina il gong del mercato e più diventa difficile vendere a titolo definitivo, perché i club chiaramente sanno quella che è l'esigenza della società partenopea, quindi più ci si avvicina e più sembra essere comunque un qualcosa di salvifico, alleggerire il monte ingaggi per questa stagione e poi capire per quella successiva come potranno andare le cose, chiaramente con quelle che sono le vicende contrattuali che lo permettano, perché se ci sono dei calciatori in scadenza, metti caso Mazzocchi ad esempio, è vero, l'abbiamo praticamente indirizzato in quelli che erano gli esuberi tutta l'estate, però poi alla fine, se non si va a manifestare alcuna situazione convincente del tutto, e allora è anche pensabile di andare a scadenza, come nel caso di Pasquale Mazzocchi, continuare quella che era la naturale durata del contratto e poi vedere tra qualche mese quale potrà essere il suo futuro. Per Ngonghe anche a me risulta che ci sia questa preferenza per l'estero. Il Napoli non può far altro che tentare di non vedere depauperati i propri investimenti e sperare che magari possano anche arrivare degli aiuti da quelli che sono gli intermediari o gli agenti che vanno a curare le operazioni.
0: Galatasaray e Ajax, Noah Lang resterà a Napoli oppure questi due club possono strappare un accordo di comodo con il Napoli per l'olandese?
2: Bisogna capire se il Galatasaray vorrà andare a spendere quei 25 milioni che chiede il Napoli. Scusatemi, l'Ajax vorrà spendere 25 milioni che chiede il Napoli, il Galatasaray mi risulta possa essere interessato soprattutto a rinnovare un prestito, comunque che non metta lo stesso Noah Lang in cima a quelle che sono le operazioni da fare. Viceversa, qui il discorso è ancora diverso, perché Lang comunque in qualche modo ha dato qualche segnale. Allegri, che è gestore di calciatori, sta provando a capire quale potrebbe essere il suo ruolo in questo Napoli, quali le sue funzioni, qual è il suo minutaggio, come per lo stesso Lorenzo Lucca. Dovesse arrivare l'offerta, bene, ma lì per esempio Lucca e Lang prestito non ha molto senso, soprattutto se in Italia, mi riferisco in questo caso all'ipotesi biancoceleste per lo stesso Lorenzo Lucca, in quel caso non, ripeto, non avrebbe molto senso per il Napoli. Se dovesse essere cessione a titolo definitivo, che ti fa almeno rientrare dell'investimento importante fatto per entrambi 12 mesi fa, allora ok, altrimenti comunque quelle che sono state le indicazioni nei ritiri di Di Mare e di Castelsangro sono state tutto sommato positive, che ci permettono comunque di pensare che pure loro potrebbero avere il loro minutaggio.
0: Bisognerà capire. Intanto si pensa anche alla possibilità eventualmente di trovarlo, no? Un momento per firmare definitivamente un accordo con Frank Zamboanghi. Chissà che non ci sia un rinnovo per lui che possa in qualche modo cautelare sia il Napoli che il ragazzo.
2: A cifre sicuramente diverse rispetto a quelle delle quali parlavamo prima che si facesse male. Si parla di momenti nel mercato e bisogna tenerne conto. Frank Zamanghissa poteva firmare un rinnovo, non è accaduto, adesso le cifre cambiano e il Napoli, anche in questo caso, valuterebbe comunque con serenità l'ipotesi di far partire Anghissa a fine stagione. Allegri ha detto che è importante e infatti in ogni caso lo andrà ad utilizzare. Lì a centrocampo le coppie sono belle che formate, la necessità di ruotare visto il doppio impegno c'è, anche se è un calciatore importantissimo che piace tanto, quindi giocherà, e se si troverà accordo, ripeto, a cifre inferiori rispetto a quelle inizialmente prospettate, allora si potrebbe anche pensare ad un prolungamento, altrimenti sarà addio in quello che comunque dovrà essere poi un percorso che prima o poi andrà iniziato. Stiamo parlando di un calciatore che conquista il terzo e il quarto titolo e come altri ha caratterizzato un'ossatura di una squadra che presto o tardi andrà cambiata, come quella spettacolare di vari Insigne, Cagliafone, eccetera eccetera, che a un certo punto hanno caratterizzato il Napoli per anni, e poi ad un certo punto arriva il momento di fare la rivoluzione o comunque un cambiamento che sia strutturale, caratterizzandosi nell'arco di 2-3 sessioni di mercato.
0: Vincenzo, grazie davvero e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a te Vincenzo, buon proseguimento.
0: Grazie al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Adesso pubblicità, un disco e poi gli highlights di Radio Gol.
3: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Ghischis Napoli, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, grazie a Lucio Pengue in redazione, da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ma non ci salutiamo se non vi abbiamo prima fatto ascoltare il resoconto di quella che è stata la puntata odierna, e allora nel salutarvi lanciamo i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, credo che non ci siano dubbi su Rafa Marin, vicino a Raccomani. Forse se vogliamo andare a trovare un ballottaggio, diciamo che c'è quello Olivera Spinazzola,
0: sì,
2: dove credo che il favorito possa essere Spinazzola, però vediamo tra il livello di partita. Da quel lato c'è Norton Cassi, per quanto riguarda il Genoa, non lo so se Allegri valuta anche la possibilità di partire con Olivera. Questo è forse l'unico dubbio. Non credo che ci siano dubbi per questa partita, poi ovviamente ci saranno, perché uno come De Bruyne se non parte titolare a Genova non significa che non parte titolare mai, anzi secondo me spesso partirà titolare, quindi vediamo che tipo di rotazione ci sarà per i tre posti a centrocampo, ma anche per bloccare le gare, nel senso che ci saranno molte avversarie inferiori tecnicamente al Napoli, quindi presumibilmente lasceranno controllo della gara a Napoli, e lì sarà importante avere il tasso qualitativo più alto possibile. Se vuoi avere il tasso qualitativo più alto possibile, se non c'è De Bruyne c'è Vergara, ma ci deve essere uno dei due in campo. Per quanto sia fantastico, vi ha scritto la storia del Napoli, il terzetto Lobotka, Anghissà, McTominay, è chiaro che da un punto di vista tecnico ti può dare qualche cosa in più la presenza di uno come De Bruyne e contro le difese chiuse. Quindi mi immagino una valutazione partita per partita e in base alle caratteristiche, a quello che si pensa possa essere il piano gara degli avversari, non scopriremo un titolare una volta, un titolare un'altra volta. Io spero che Allegri ci faccia uscire velocemente da questa domanda, ma chi sono i titolari? Spero che dopo 3-4 giornate avremo non le idee confuse, ma avremo le idee chiare sul fatto che non ci sono titolari inamovibili.
3: Sì, è un giocatore, vabbè, non sta a me, non sta a noi giudicare, un fuoriclasse, un giocatore di mondiale, no? Un giocatore che ti fa la differenza. Naturalmente è stato bloccato un po' dall'infortunio grave che ci ha avuto l'anno scorso, un giocatore che secondo me può dare tanto a Napoli, soprattutto con la sua qualità negli ultimi metri, nell'ultimo passaggio, perché c'ha una visione di gioco che in pochi anni. Guarda, io l'ho beccato, ci ho giocato contro quando lui era alla Reggiana e mi aveva fatto subito una buona impressione. Si vedeva che c'aveva un tocco diverso dagli altri. Sono contento da napoletano che qualche ragazzo del settore giovanile, qualche napoletano veste la maglia della prima squadra, perché diciamo quando da napoletano giochi con quella squadra avverti un sapore diverso, no? Quindi sono contento perché il settore giovanile riesce comunque a mettere fuori giocatori importanti. Ma ricordi positivo, l'ho sentito una decina di giorni fa e sono contento, diciamo, del percorso che sta facendo. La base di tutto, secondo me, lo fa arrivare lontano e sono la sua umiltà. Sembra di vedere un po' i giocatori quando io ero giovane, no? Che ti affacci alla prima squadra con l'umiltà, perché oggi sai, i ragazzi, lo vedo anche io con i miei occhi, non sono più quelli di prima, sono ragazzi diversi, ragazzi già presuntuosi, ragazzi già che pensano di essere arrivati. Quindi vedendo Favasulli mi ricordo un po', diciamo, la mia generazione quando ti iniziavi ad affacciare nei grandi, no? Con l'umiltà giusta, sempre zitto, grande lavoratore, gli davi consigli e l'apprendeva. Quindi secondo me la sua umiltà, oltre che le qualità da calciatore, lo porteranno lontano. Sono contento perché è veramente un ragazzo duttile, ragazzo generoso, e secondo me può fare bene anche a Napoli, perché c'ha una ti ripeto, c'ha una generosità che va oltre. Secondo me può giocare in Serie A.
4: Sì, è un giovane già che ha partecipato a già due presenze in nazionale. È un esterno che ha una bella gamba, è un giovane, bisogna pian pianino inserirsi, però sono quei giocatori che in un gruppo come il Napoli e con un allenatore importante come Allegri possono solo crescere, quindi sicuramente sarà una pedina che potrà portare alternative importanti nel momento in cui ce ne sarà bisogno, ecco, quindi partecipare a tre competizioni sappiamo tutti quanto è complicato e quanto è difficile, no? Quindi se non hai un organico di ottimo livello con alternative valide diventa tutto complicato, quindi è un giovane di buona prospettiva e quindi penso sia un acquisto giusto, ecco.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apriamo con l'addio a Varen, il più grande trottatore della storia del cavallo, il capitano si è spento all'età di 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli, dove è confermato dal suo storico driver, nato il 19 maggio 1995 nell'allevamento di Zenzalino da Alessandro Viani. Varen vanta una genealogia d'eccellenza, figlio di Waikiki Beach, la sua carriera è stata leggendaria, su 72 gare disputate ne ha vinte ben 63, accumulando oltre 6 milioni di euro in premi vinti, record assoluto con cui ha superato anche la statunitense Moneymaker. L'ultima corsa risale al 28 settembre 2002 a Montreal, conclusa con una squalifica per andatura irregolare, un passo falso capitato soltanto al suo esordio nel 1998. Ritiratosi dalle competizioni, Varen ha proseguito la sua straordinaria eredità come riproduttore, generando oltre 2000 figli. Il mondo dell'ippica e dello sport piange oggi un mito insuperabile. Parliamo anche di maltempo. Dopo la notte di temporali che ha interessato Napoli, la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutta la Campania. L'allerta sarà in vigore da oggi fino alle ore 20, previsti rovesci e temporali improvvisi anche di forte intensità con possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini. La protezione civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree dove i fenomeni potrebbero evolvere rapidamente. Due vigili sono stati aggrediti a Torre Annunziata da un parcheggiatore abusivo durante un controllo nei pressi del Lido Nettuno. L'uomo, armato di un bastone, avrebbe colpito gli agenti e danneggiato anche l'auto di servizio, infrangendone i vetri. Nella colluttazione è rimasto ferito anche il parcheggiatore, accompagnato in ospedale e poi medicato. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 è ormai a un passo dal trasferimento in azzurro. Una volta ottenuta l'idoneità potrà completare gli ultimi adempimenti e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per la giornata di mercoledì con l'anticiclone sulla Campania sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Quindi una giornata di sole dappertutto, di tempo soleggiato anche sulle località di mare con vento debole e terreno calmo quasi sotto costa. Nel corso di giovedì non ci saranno cambiamenti, ancora una giornata soleggiata, farà caldo però, temperature in molte località superiori ai 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E sono sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.